0: 账。
1: Vuole andare a casa ora?
0: Non vorrei, ma lo faccio.
2: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
2: No, attende lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Randolph.
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... La-la, dam-da, la-la. Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano.

0: Beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, hey, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, hey, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
4: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
4: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
4: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
4: Grazie, signor Maine. Silenzio!
5: Fermo!
2: No! Lasciatemi!
4: Prendetemi
2: la mare di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
6: Silenzio.
2: Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante, sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.

0: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
1: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
2: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
3: Ciao, Oliver.
4: Oh, ciao, Casey.
3: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
4: Cosa c'è che non va?
3: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
4: Mm-hmm.
3: Tu eri il mio produttore preferito.
4: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
5: Mi scusi, signor Niles.
6: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
4: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
3: Uh-huh. Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
4: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
3: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
4: Senti, Libby, finirà sui giornali?
3: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
4: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
7: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
1: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
7: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
1: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
7: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
1: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
7: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
8: Oh, ciao, Norman.
7: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
4: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
7: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
4: Non conosci la parola basta, eh?
7: Non mi piace questo discorso, Oliver. Mm.
4: Avrei preferito non vederlo.
7: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
4: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
7: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
4: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
7: altri.
4: Perché
7: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
4: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
7: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
4: Non urlare.
7: Conosco tanta gente che lo farebbe.
4: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
7: Che vuoi dire con questo?
4: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
7: Va bene,
4: da tanto Oliver, tempo.
7: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
4: Buono solo per il divertimento.
7: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
2: Bene.
7: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
1: Caviale, signore?
7: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
7: Non lo sa? Beh, non lo so neanche io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
5: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
7: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch? No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.

Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti.

0: queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Mm-hmm.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Danny! Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

Pronto? Come? Oh, sì, ci sarò. Oh, grazie.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
7: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare. Silenzio.
12: Chuck.
5: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
13: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
13: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
10: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito, signore.
13: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so. Devi chiederla a mia madre.
1: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
11: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
15: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
15: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
15: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
15: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
15: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
15: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
15: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
15: prendi
1: capisco.
15: Tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna?

0: tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
0: e signora. Io le starò accanto oggi.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
0: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
3: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
9: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
9: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
9: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
8: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
8: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
8: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
8: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
8: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?

0: Grazie.
1: Avanti, Gaucho, finiscilo!
2: Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato.
1: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
1: Se smettessi di bere?
0: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione, ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
2: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
2: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York. Solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
5: Presto, per favore.
2: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
1: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
0: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
0: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
1: Ah, sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
5: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
2: Davvero?
5: Signor
2: ecco
5: Henkel.
2: Qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie. Ricevuto. Grazie.
2: Arrivederci.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
0: Come?
2: No, volevo dire addio.

0: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
2: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento!
1: Leggilo, Danny.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
0: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
4: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
5: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
3: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
5: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
3: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
5: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: cara?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
1: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.

0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere niente.
0: No, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Oh, andiamo, sono così emozionata.

0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie. Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che fra tutte le parole che esistono al mondo ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
2: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
2: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
2: Ciao, Oliver.
4: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
2: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
3: Sì, assolutamente. Quello
0: sì.
3: Lì è anche molto carino.
0: Ehi, Bert. Sam. Ciao,
4: Marian. Ciao.
3: Ciao.
5: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
4: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
3: Anche a me.
5: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
6: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
3: Ehi, un momento,
2: Sono fuori di qui.
3: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
3: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
8: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
9: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
9: Cosa c'è?
1: Niente.
9: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito, vado a tirarlo
9: fuori.
1: Vengo
9: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te, se dovesse finire sui giornali.
9: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
9: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
10: Pronti, vostro onore.
11: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
10: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
11: William Gregory.
12: Eccomi qua, sono io.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
11: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
12: Non mi sento molto bene.
11: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
12: Colpevole, credo.
11: Quando sei uscito l'ultima volta?
12: 2 giorni prima di Natale.
11: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
13: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
11: Quanti anni hai, Rails?
14: 17, signore.
11: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
14: Sì, signore.
11: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
14: No, signore.
11: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
14: Giudice, io...
11: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
13: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
11: Come si dichiara?
0: Colpevole.
11: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
9: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
11: Sì, la riconosco, signorina Lester.
9: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
11: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco,

0: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
0: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
3: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor giudice.
1: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
1: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Main è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.

0: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
1: Beh, sì, più o meno così.
0: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
1: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
0: Adesso?
1: Certo.
0: Ti fa piacere se vengo con te?
1: Certo, se ti va.
0: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
1: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
0: Una minestra calda?
1: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
0: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
1: Ciao, tesoro.
0: Non stare via troppo.
1: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro che scrive signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho offeso un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è sì!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie bellini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi.
4: Ci sa busca mentre la mette, ma sia che le tiene a pezzi. Rambune non trambune, metti a che le tiene a ricciuti. Ce ne davano da botte, squascia a buca da
0: roba. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
1: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
0: Del Taranto cosa sa?
1: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi

0: vissutissima, nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra, o mi sbaglio?
1: No, c'è un po' di vento, ma comunque per la manovra non è stato alcun problema, insomma, è una manovra che prima Marina Fanno si è abbastanza allenati a questo tipo di manovra, basta vedere un rilevamento, insomma, il resto.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: gente da strillare. Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Lauper. Sono contenta di incontrarvi qui. Proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato.

0: vi vedevo da quella notte che vi incontrò in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
0: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
0: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tavola.
0: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
2: Subito, signorina, due uova strapazzate.
0: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un altro giovane.
0: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
0: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
0: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
0: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
0: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
0: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
0: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
0: Che faceva?
1: Il pittore.
0: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
0: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
0: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
0: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
0: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
0: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
0: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
0: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
0: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, no, no, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bancino al largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono per mi adorassi. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolata della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi spiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbaratterò per l'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Manoli.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena.

0: Vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
2: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
2: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
2: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
2: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
2: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate 2 posti sulla Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi collocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka. Ah, è permesso, mi ha fermato, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto?
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone, ma i vostri bagagli. Scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
3: Oh,
0: no. No, no, no, no. Cara, permetti.

0: Per portare subito i bagagli.
1: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Faccio fatto un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
1: Voi non capite mai. L'ho sempre detto che la vostra età è più furba che ingenue. Ora avrete molto da fare a mendervi come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che si è innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Varoper. Perderete il treno.
1: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci.
1: Oh, buon signore, grazie. Signor,
0: arrivederci. Signore!
2: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
3: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
3: Sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
5: Oh, scusa.
3: Quanto costano? Tutti, tutti.
5: Ah, grazie.
3: Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
6: Bentornato, signor De Winter.
3: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
3: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.

0: vieni! Oh, buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signore.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarmi un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire per i conti.

0: Vado a prendere le mie carte.
1: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
2: Farò del mio meglio, Massimo.
1: E puoi esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fritz.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto! Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua perona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle tre abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù una quattro, per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado.

0: prendere un...
1: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
0: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
1: E che diavolo si aspettava?
0: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
1: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
0: Non lo so neanche io.
1: Quanto sei stupa. Grazie.
0: Devo proprio metterlo?
1: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nandini?
1: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci?
1: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
1: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
1: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
1: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: faccia che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
2: Oh, ti supplico, aspettami.
0: Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Metterli. Oh, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci penserò più.
1: Va, lasciami, Gesù.

0: Buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai più tavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah sì? Doveva essere bello, scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterle.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza. Lo spirito, l'intelligenza. Oh, tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene. Vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, a che ti sei fatta i capelli?

0: Vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
1: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
0: Guarda, guarda, guarda.
1: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un po'.
0: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
1: Questo sei
0: tu. Sì, io.
1: Bellissimo.
0: Sei molto bello.
1: Ah, che divertente. Ti ricordi questo?
0: Sì.
1: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
0: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
0: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
0: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
0: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
0: Oh, ma qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
0: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
0: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
1: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
0: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
1: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
0: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
1: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
0: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
1: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
1: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
0: Perché ne hai fatto dei pezzi?
1: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
0: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
0: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
1: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
0: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
1: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
0: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
1: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
1: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
1: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice.

0: Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: dite, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudente, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Chester, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
3: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
3: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora.
3: Piacere.
1: Piacere.
3: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
3: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andava a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando ella aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno solo, eh?
3: Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nazione.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signor Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quello in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderley. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
0: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. L'ammiraglio e la signora Burke.

0: Vi ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta.

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendeley? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Pugliese! Una nave in pericolo! È la barba!
1: Massimo, Massimo!
0: Avvertite questa corte!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire. Mi hai perdonata.
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Mm. Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro al mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: No, non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma mi sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare lontani un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza. O recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Riscoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzii. Debbo averla colpita.

0: improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: E non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, dirai che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta. Non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo. Tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito te. Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto. Pronto. Oh, pronto, Frank.
1: Pronto, Frank, sì.
2: Chi?
1: Il colonnello Julian?
2: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
2: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
3: Che è accaduto?
2: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Julian, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Grazie.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
2: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
2: Sì, Fred, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria alla testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
2: Oh, grazie, Fred. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che

0: non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
0: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
0: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
0: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
2: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
2: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
3: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
3: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
3: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
3: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
3: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
3: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
3: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
4: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
5: Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
4: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
5: Very good.
6: È veramente stupido svenire così.
0: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
6: Ti supplico, sii prudente.
0: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
6: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
0: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
6: Grazie.
0: Stai meglio?
6: Sì, Massimo.
0: Torna subito.
6: Sbrigati.
7: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
6: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
7: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
8: Che volete, Pavel?
7: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
8: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
7: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui.
8: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
8: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
9: Dite, signore.
8: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
9: Subito, signore.
8: Melin, chiudete lo sportello.
9: Sì, signore.
8: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero a un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
3: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
8: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
10: Buongiorno, Pavel.
11: Mi cercavate, Massimo?
10: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
8: A più tardi.
10: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
12: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
8: Splendida, splendida. Sembra di essere...
12: Hanno ordini, signori?
8: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
8: Servizio per due, bravo uomo.
12: Oh, subito, signore.
13: Dov'è il signor De Winter?
12: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
8: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
8: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
8: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
13: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
8: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
13: Un assassino.
8: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
11: È un ricatto. Pure semplice.
14: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
13: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
8: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
13: Attenta, Pavel, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
8: Ho un testimone.
13: Ah.
8: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
13: Perché dovrebbe nasconderglielo?
8: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
11: È ridicolo perfino, stavi ad ascoltare.
8: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
13: De Winter!
15: Massimo, no!
8: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
12: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
8: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
13: No, no, niente. Lasciateci solo.
12: Bene, signori.
13: Ora, Pavel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito
8: così. Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.

0: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
1: Fammi
0: qui.
1: Fammi restare, ti prego, Massimo.
0: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
2: La mia opinione su Pavel non è migliore della vostra, Crowley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative. Sono costretto a dar corso alla sua accusa.
3: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco la obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
2: Volete accomodarvi?
3: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
1: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
3: No, cercate di capire, chi era il medico di Rebecca in città?
1: Aveva un medico in città?
3: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca, sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
1: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
2: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
1: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
3: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
1: Non lo so.
3: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
2: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
3: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
1: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
3: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
1: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
3: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter... stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
1: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
3: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
2: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
3: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
2: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
3: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
2: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
3: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
1: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
0: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
1: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
0: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetta.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome?

0: Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
0: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
0: Rebecca. La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
0: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
0: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita? Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
0: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
0: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
0: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentili, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
3: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa. Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
4: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
4: Non ci pensate più.
2: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
6: E la vostra auto?
5: Sì.
6: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
7: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
8: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
7: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
8: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornata.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dams è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala opponente!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.

0: questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made
3: for. Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
2: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione di

distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, ai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo.

per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che

0: Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità

0: possibilità di proseguire una realizzazione, quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, perché la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
0: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo oppure delle croste oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie, allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale e anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
0: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
2: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, e dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere? Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire, e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei, e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine, e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato.

0: utilizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
1: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
2: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono ma non possiamo utilizzare antistaminici umani, e io controbatto, dico guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
2: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
0: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe.
1: Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali?
2: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
2: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
2: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso

0: strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Clima mobilità, non si placano le polemiche per il disservizio in occasione del Medimex. Il sindaco Bitetti, una sbavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive.

0: Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto nell'ambito del Medimex che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare. Sulla vicenda questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura, ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a 1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
3: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo, una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta secondo il commissario il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
0: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove nella notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile, un 21enne originario della Campania, che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi

0: Interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 50.000 euro per rendere più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto e l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva, presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
2: Sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente. Venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza. E quindi nei prossimi 10 giorni la regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità, verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
1: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e due locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
2: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare, e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
3: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
1: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone, per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
4: Le nostre priorità sono andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati. Sotto l'ombrellone abbiamo bisogno delle pedane, perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare. Avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente, e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
0: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi, dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: In un quartiere segnato da tante difficoltà, continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
5: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto. Perché per i genitori, finita la scuola, trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali, è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
1: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1° luglio, offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
5: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
1: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
5: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi, essendo circo d'oratorio ASPI, e quest'anno il nostro ASPI della nostra diocesi festeggia 30 anni, il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.

0: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo, tipo questa settimana faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno della settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà. Stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.
1: Torniamo a parlare di spiagge perché per il quarto anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Per il quarto anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
3: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare. La qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano che ha sottolineato la crescita del territorio e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Bici, in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
4: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
5: Ringrazio tutti i colleghi, tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano. Perché comunque, come sappiamo, la bandiera blu, non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
1: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli, questa mattina a margine della conferenza stampa sulle spiagge inclusive, ha dichiarato alla stampa che si sta lavorando al raggiungimento della prima bandiera blu per Taranto. Sono in corso le valutazioni per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride. Madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria. Si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sakho e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
6: Sarà Vladimir Luxuria, la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'Arsenale.
7: Ci raduneremo tutte e tutti all'entrata dell'Arsenale in Via di Palma alle ore 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne e di lì insomma, il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo, a Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo, è doveroso farlo in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bakary Sakho.
8: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. E Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno. Ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bakary Sakho, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
9: Taranto 25.

0: 5 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. Supporta il collettivo perché crede nei valori che il collettivo dimostra, e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia di fare, questa città è voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.
1: Noi stiamo cercando insieme a tutte le associazioni di fare un salto di qualità. Io invito tutti il 27 a partecipare all'iniziativa promossa dall'associazione e poi collaborare con la Fondazione Taranto 25 è un segnale di apertura.
2: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni degli Beccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
3: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
2: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea, con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
4: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi, e in più tanta musica internazionale, con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini, che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo. E in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione e l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
2: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
5: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo, e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
3: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto a Lama. Vediamo. Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata, presso il Dribbling Sport Village, anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
6: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto, con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
7: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni di benefiche sul territorio tarantino.
3: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Ithaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e

0: Clinico Ematologia Pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana.
1: 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca, è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
3: Due anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella Casa del Volontariato? Da quell'interrogativo è nato un progetto che oggi è diventato realtà. Nella sede del Coordinamento Associazioni Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro, nato a Taranto nel 1937 e comparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1.500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la Casa del Volontariato.
2: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce, molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
3: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale. Attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
4: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione associazioni c'è la pagina del CAB di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
3: Nel corso dell'inaugurazione Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
5: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, che i figli avevano abbandonato tutto il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva e tanto difficile a trovarsi in giro.
3: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
1: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura, musica e valorizzazione del territorio. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna il concerto Suite Italienne, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brooke per clarinetto, viola, pianoforte, nel più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del

0: compositore che ha scritto verso la fine della sua vita, dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
1: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio ma attivi in diverse città europee e punta a creare un ponte culturale tra il Nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi, il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
2: Una piccola chicca è che oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy. Quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da praticamente tutti i paesi anche più lontani, e sono venuti qui a Pulsano per vivere questa magia, quindi vi aspettiamo.

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rossoblu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesi e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A due settimane dal match, nel face to face con l'avversario alla presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
0: E questa è la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale è ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL, una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors, ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati con una nuova puntata di Buon Mattino. Vi terremo compagnia in questo martedì 23 giugno 2026 con la nostra rassegna stampa nazionale. Poi approfondiremo quelle che sono le notizie locali e poi parleremo dei temi più attuali della nostra città con una serie di ospiti e di collegamenti. In particolare torneremo su quella che è la vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero il disservizio di Chima Mobilità in occasione del Medimex. Ne parleremo con il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano e poi torneremo sulla questione dell'erosione costiera a San Vito, sui problemi dei quartieri, in particolare a Lama, perché oggi ci sarà un incontro importante. Ne parleremo con alcuni esponenti del comitato civico e ancora la questione del parco giochi di Shanghai al quartiere Tamburi, che nella giornata di ieri, anche grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, ha riaperto i battenti anche dopo il clamore mediatico suscitato e tutte le richieste che sono arrivate in questi giorni. Iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale e partiamo da quella che è l'agenzia stampa ANSA. Ovviamente nelle prime pagine le dimissioni del primo ministro inglese. Starmer si dimette, Londra senza pace dopo la Brexit, e ovviamente è la questione che tiene banco in questo momento, le dimissioni del primo ministro che ha lasciato il suo incarico tra le lacrime, dimettendosi anche dalla guida del partito Labour. E poi ancora Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro USA dalla NATO. L'incidente diplomatico con Giorgia Meloni, con Trump che accusa l'Italia di essersi comportata molto male. E poi ancora le sorelle ritrovate, un caso di cronaca che ha scosso un po' l'opinione pubblica nazionale, la mamma incastrata da una videochiamata. Le due sorelline erano state segregate per 15 giorni in casa di una lontana parente, della mamma, incastrate appunto. Incastrata la mamma da questa videochiamata. E poi l'afa imperversa sull'Europa, le condizioni climatiche appunto di questa estate 2026. E passiamo adesso al Corriere della Sera. Come potete vedere, anche in questo caso Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, l'abbiamo detto prima, e Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. E poi ancora il caso Meloni che cerca di smorzare appunto sull'incidente diplomatico con Trump, ma lui insiste, si temono ripercussioni dal punto di vista economico per i traffici appunto commerciali che insistono tra il nostro paese, più in generale l'Europa e gli Stati Uniti. E poi ancora con Schwarzer il terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo. E passiamo ora alla Repubblica, vedete sempre nel Corriere della Sera anche il caso delle sorelline, sempre la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito e sarebbe già pronto alla successione l'ex sindaco di Manchester, Burnham, mentre da più parti si invoca il voto anticipato. E poi ancora salari, la finta trasparenza del governo e il premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza, un caso particolare che ha riguardato la scomparsa e compianta Michela Murgia. Dall'Iran poi sì al ritorno degli ispettori nucleari, si parla anche qui in questo caso dell'Europa nella morsa del caldo, perché arrivano misure straordinarie anche in Italia. Ancora il caso di cronaca, fermata la madre delle sorelline. A tradire è stata una videochiamata che la mamma avrebbe fatto proprio alle due bambine.

Kathleen, che erano chiuse in casa da 15 giorni con la sola compagnia della televisione. E poi, per quanto riguarda lo sport, Malagò eletto presidente della FIGC. E andiamo avanti con la stampa: maledizione Brexit, si dimette anche Starmer. Sembra che in Inghilterra, insomma, dall'uscita dall'Unione Europea non stia riuscendo a trovare una certa stabilità nell'esecutivo. Dal Tory al Labour, il decennio perduto, cioè la ricostruzione, appunto, una bella ricostruzione di quello che è accaduto in questi anni. E poi vediamo ancora la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti per quanto riguarda, appunto, la questione che riguarda Trump e Meloni, USA-Iran, il patto del petrolio. E poi ancora il messia del pallone, Leo Messi sbaglia un rigore e poi la doppietta, il gol ai mondiali. E ancora il caso di Schwarzer con l'ombra lunga del doping. E andiamo ancora avanti. L'Avvenire titola invece "Più armi che cibo", una notizia appunto differente. In prima pagina c'è l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale. Si nutrono più le guerre delle persone. E poi ancora ovviamente il caso delle dimissioni del primo ministro inglese, Starmer al passo indietro, a Londra si cambia ancora. E poi un approfondimento sul fine vita, leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. E continuiamo ad andare avanti con la nostra rassegna stampa. Vediamo il Messaggero, si parla dell'elezione di Malagò a presidente della FIGC, il calcio azzurro riparte dopo, insomma, le ultime imprese poco edificanti sicuramente della nazionale che non si è qualificata ai mondiali. Europa, ultima chiamata per Londra, ancora il caso delle dimissioni del primo ministro inglese, nel rifugio delle sorelle. Un approfondimento su quelli che sono stati i 15 giorni, come potete vedere anche dalle fotografie allegate all'interno del giornale. Si parla delle condizioni in cui le sorelline hanno vissuto in questi 15 giorni, con una sola scheda SIM che permetteva il collegamento con la mamma, che poi è stata anche il motivo del ritrovamento delle due ragazze, dell'irruzione appunto della polizia, e poi con la televisione che permetteva loro di capire intanto cosa stesse succedendo nel mondo e di chiudere questo isolamento. E poi ancora tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Continuiamo ad andare avanti con la nostra rassegna stampa e passiamo al giornale. Si arrende anche Starmer. Diciamo che quello che è emerso un po' dalle dimissioni del primo ministro inglese è quasi una sconfitta, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, e l'eurosinistra è a pezzi. Ora la stabilità è un marchio del bel paese, l'analisi appunto contenuta all'interno del giornale. Effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Sembra quasi, insomma, che pugno duro, chiamiamolo così, nei confronti del presidente degli Stati Uniti abbia per contropartita fatto salire l'indice di gradimento nei confronti della premier italiana, che aveva dichiarato appunto l'Italia non supplica e la Meloni nemmeno, appunto, per quanto riguarda quella che è stato il famoso ormai caso della fotografia. Poi ancora la questione tra nucleare e petrolio USA-Iran, Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico. E poi la Lega lancia Salvini e Sardone, mentre Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti. E c'è un approfondimento anche, Strega comanda, probabilmente proprio sul premio Strega e su quelle che sono stati gli strascichi polemici relativi alla questione di Michela Murgia. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano: Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, a Londra

0: giura Burnham e si chiede il ritorno alle urne. Via il volenteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 e pro-Kiev. E quindi c'è un'analisi appunto di quelle che sono state le cause che hanno portato alle dimissioni dell'ennesimo premier inglese, con questa fase di instabilità che si è aperta appunto per il Regno Unito. E poi ancora Schwarzer perde il pelo, ma non il vizio positivo per la terza volta per quanto riguarda appunto questo caso di doping, ma ricordiamo che l'atleta si professa innocente, anche se ha dichiarato mi arrendo, sembra quasi insomma un po' che invochi una maledizione nei suoi confronti per quanto riguarda appunto la positività alle sostanze che sono poi permettono la positività al doping. Andiamo ancora avanti e andiamo al Sole 24 Ore con gli approfondimenti economici di questa rivista specialistica. Anche in questo caso si parla, anche se in piccolo ovviamente, delle dimissioni di Starmer. Nucleare, l'Iran apre alle ispezioni a IEA e torna sul mercato del petrolio. Pizzaballa a Gaza, situazione difficile, l'attenzione resti alta. E ovviamente parliamo poi anche di altri casi economici. A 10 anni dalla Brexit, l'Unione Europea rimane il futuro. Sembra quasi, insomma, che si suggerisca che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non abbia portato benefici. E andiamo adesso avanti con lo sport, con la Gazzetta dello Sport. Nessuno come lui, Messi, pazzesco, sbaglia un rigore ma fa due reti all'Austria, è superato Klose, arriva quindi a quota 18 gol il campione mondiale. E poi il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte e Maldini, sono ovviamente questi nomi che si fanno avanti per la ripartenza della nazionale azzurra dopo la figuraccia rimediata agli ultimi mondiali, un'ennesima. E poi Schwarzer, altro doping, sono innocente. Ma non mi difendo più, quindi getta la spugna insomma il campione dopo l'ultimo caso che lo ha visto coinvolto. E allora abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa nazionale, noi adesso ci fermiamo per un breve break pubblicitario, torniamo poi subito dopo per approfondire quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione continua a dominare incontrastata lo scenario europeo, ma incomincia a mostrare dei segni di cedimento in alcune delle sue parti. La prima di queste è quella che riguarda il Portogallo, dove vedete si sta insediando una zona di bassa pressione che non ci interessa, ma che andrà comunque a rinfrescare almeno parzialmente le temperature estremamente elevate che hanno dovuto sopportare tutti gli abitanti della penisola iberica, mentre dall'altra parte si delinea un flusso di aria, un tantinello più fresca, ecco lo vedete alle mie spalle, che interessa essenzialmente i Balcani, ma che in parte potrà coinvolgere anche le nostre zone, con la probabilità quindi di formazione di qualche eventuale fenomeno di instabilità pomeridiana nelle aree interne essenzialmente, ma non possiamo escludere che qualcosa possa arrivare anche lungo le coste. Traduciamo dunque tutto questo in una previsione meteo, eccola qui, vedete il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso comunque per quanto riguarda le ore del mattino, la parte centrale del giorno, mentre nelle ore pomeridiane, nelle ore serali, si potranno formare degli addensamenti, specialmente nelle aree interne, nelle aree appenniniche, ma anche all'interno della Murgia, dove potranno verificarsi anche dei brevi rovesci e degli isolati temporali. Niente di particolare comunque, parliamo sempre di fenomeni localizzati e di poco conto e di breve durata. Per quanto riguarda le temperature, punto dolente, continuano ancora ad essere elevate, vedete la minima 23 gradi, 23 23 gradi durante la notte è un valore abbastanza elevato anche per una

0: località del sud Italia, è una massima che si aggira intorno ai 35 gradi, ma localmente, come ripetiamo spesso, nelle aree interne questo valore potrebbe essere anche superato, specialmente laddove non dovrebbe esserci la presenza di una nuvolosità significativa. Il vento continuerà a essere debole dai quadranti settentrionali o al regime di brezza lungo le coste. Il mare risulterà poco mosso, localmente mosso potremo vedere il canale d'Otranto proprio a causa di questi venti settentrionali che comunque, ripeto, non dovrebbero infastidire più di tanto le ore passate su lungo il mare. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di mercoledì, eccola, la vediamo nella cartina. Vedete, siamo stati forse un po' pessimisti, ma non vi preoccupate, nel senso che questa cartina va interpretata nel modo seguente: cielo sereno poco nuvoloso nelle ore centrali del giorno, una maggiore possibilità di nubi e ad evoluzione diurna, quindi di nubi cumuliformi, di nubi temporalesche nelle ore centrali della giornata nelle aree interne, che però potrebbero giungere localmente anche lungo le aree costiere, interessandole per un breve periodo di tempo, quindi niente di particolare, ma bisognerà tener conto anche di quest'altro aspetto. Le temperature, come vedete, oscillano più o meno negli stessi valori del giorno precedente, occasionalmente qualcosa in meno laddove la nuvolosità dovrebbe essere significativa, e le condizioni del mare restano praticamente immutate. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Eccoci rientrati in studio, abbiamo ascoltato questa pausa sul meteo, le condizioni meteorologiche sempre più importanti, tanto da conquistare anche la prima pagina all'interno di quotidiani nazionali e locali, in particolare per Taranto, e lo vedremo tra poco. Adesso iniziamo ad addentrarci nella nostra rassegna stampa locale con quelle che sono le notizie del nostro territorio e apriamo in particolare con l'agenzia stampa ANSA per quanto riguarda la Puglia. Due incidenti mortali in poche ore a Bari, vittime un 19enne e un 69enne. E poi ancora andiamo avanti, questa è la notizia principale di ANSA, andiamo avanti con il Corriere del Mezzogiorno. Allora, un approfondimento importante sul turismo in vista appunto della stagione balneare che si affaccia, della stagione estiva. Puglia sempre più per nababbi. Dopo la denuncia del Codacons, ecco come dove sono aumentati i prezzi ad agosto, anche 80.000 euro in due per una settimana, l'impennata delle offerte lusso. Ecco, sicuramente una speculazione, possiamo definirla così, che rischia di allontanare i turisti dalla nostra regione. Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore turistico, un altro approfondimento importante, 4 su 10 sono stagionali, l'ARPAL trova 8.000 candidati. E poi manutenzione della sicurezza, nel 2025 la Puglia è la prima regione italiana per numero di amministratori locali minacciati dal crimine e dalla mafia. La polemica per il caso della pista ciclabile di Viale Kennedy, passeggiando in bicicletta tra le curve di un rettilineo. E ancora, come dicevamo prima, parliamo del clima: Bari e Brindisi al top del clima in Italia, mentre a Taranto piove poco, e questo insomma lo sappiamo perché dall'indice del clima del Sole 24 Ore del 2026 Taranto risulta una delle città con maggiore ondate di calore e soggetta soprattutto a notti tropicali e a caldo estremo. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. Trump resta solo, questo è il titolo di apertura, stop a sanzioni sul petrolio iraniano. Meloni, preservare rapporti con gli USA, la premier italiana cerca ovviamente di ricucire lo strappo ormai sempre più evidente con gli Stati Uniti. Per boccia del PD si tratta di un fallimento. Il Sud cresce ma perde ancora i suoi talenti, l'analisi è il solito caso di cui abbiamo parlato anche all'interno delle nostre trasmissioni, di questo esodo dei giovani dal meridione verso il centro-nord. E poi ancora l'ex sindaco di

0: Modugno chiesto rinvio a giudizio, trattò coi clan. Andiamo avanti con l'edicola, dove parliamo di un altro tema importante per la regione. Dalla regione 64 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Campi Salentina e Avetrana, quindi ci troviamo anche dalle nostre parti, sono i comuni apripista di un nuovo metodo di tutela del territorio e si accelera sull'assunzione dei veterinari, mentre resta al palo la rottamazione delle cartelle dei consorzi, un altro tema su cui i sindacati si erano spesso battuti, da Monopoli polpette avvelenate alla Schlein e da Bari le barriere dell'AMTAB per i disabili. Quindi anche nel capoluogo di regione troviamo delle problematiche riguardanti le barriere architettoniche. Poi Bari, l'annuncio del sindaco, la curva nord sarà intitolata a Igor Protti, l'omaggio alla leggenda biancorossa. E andiamo avanti con l'ultimo dei nostri quotidiani locali, il Nuovo Quotidiano di Puglia. Per quanto riguarda la sezione di Taranto, si parla in apertura dell'incidente che è capitato su uno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo, in particolare a Lecce, nello stadio Via del Mare, durante gli interventi di restyling, salvato dal casco, ma è grave. L'operaio sarebbe stato colpito da una fune d'acciaio. Per lui una frattura ed emorragia cerebrale. E poi la polemica sui costi. Si parla ancora della querela che c'è stata tra il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e la giornalista del Corriere della Sera Milena Gabanelli, che ha parlato di problemi e criticità nei costi dell'evento internazionale che si terrà a Taranto a breve. Ferrarese: attaccano i giochi, ma è tutto in regola, la dura replica del commissario straordinario. E si parla poi di Taranto, ne abbiamo parlato anche ieri all'interno del nostro TG. Viale del Tramonto, arrivano sul piatto 50.000 euro per la spiaggia inclusiva, appunto, di Viale del Tramonto, con la conferenza stampa e gli assessori Giovanni Patronelli e Sabrina Lincesso. Infine Medimex, che è successo, ma col pasticcio Navette, Bitetti, ora i responsabili. Le dichiarazioni, su cui ritorneremo proprio a breve, del sindaco di Taranto, su quello che è stato il disservizio mostrato dalla partecipata che si occupa del trasporto pubblico nella nostra città in occasione dell'importante concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare nell'ambito del Medimex. E allora, adesso un piccolo break pubblicitario e poi ritorniamo in studio per parlare appunto dei nostri temi di attualità con gli ospiti in collegamento. A tra poco.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci nuovamente. Allora, parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del park and ride, un servizio tra l'altro molto comodo, messo a disposizione da Kima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nella Piazzale Democrata in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione.

0: Da Chima non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'1 di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
1: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo. Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del park and ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
0: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino all'1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità. Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
1: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate. Questo, diciamo, è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
0: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni. E intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato, alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto, e addirittura si parla

0: Parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
1: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro, perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
0: Alla luce di quelle che, di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se, così vogliamo chiamarle per, utilizzare il termine, usato dal primo cittadino?
1: Sì, anche questo è sbagliato perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi, perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Kima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città. Ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Kima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
0: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Kima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Kima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Kima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Kima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo, Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo,

0: su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in consiglio comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
1: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT, la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente. Ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
0: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ci sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in consiglio comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
1: Sì, quello del regolamento CUDE, appunto, che riguarda le persone con disabilità, è un argomento che abbiamo affrontato e che continueremo ad affrontare e approfondire proprio perché stanno emergendo anche in questo caso, in corso d'opera, tutta una serie di problematiche che andranno sicuramente risolte nell'immediato per poter garantire a questi cittadini ciò che gli spetta senza comportare ulteriori aggravi e problemi, insomma, in una quotidianità che già è abbastanza difficile, soprattutto in una città come Taranto, in cui le barriere architettoniche costituiscono purtroppo un ostacolo ancora piuttosto evidente. Allora, noi ringraziamo intanto il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, con il quale ci ritroveremo poi domani al Consiglio Comunale. Grazie, consigliere.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Bene, prima di andare avanti e di passare a parlare degli altri temi che riguardano i quartieri della nostra città, una piccola pausa.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende.

0: Aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Eccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare di un altro problema che riguarda non soltanto Taranto ma tutta la regione Puglia e i suoi lunghi chilometri di costa, quello appunto dell'erosione costiera. La regione corre ai ripari, stanzia 26 milioni di euro, 3 milioni di euro sono destinati alla sola Taranto e in particolare a due zone che riguardano San Vito e Lama, rispettivamente Via del Faro e Via Girasoli, dove l'erosione costiera ha particolarmente fatto sentire quelli che sono i danni, creando poi ovviamente disagi anche alla viabilità. Noi abbiamo affrontato la questione e adesso torniamo a parlarne perché a breve dovrebbero arrivare delle novità. Ne parliamo con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito, che dovrebbe essere collegata in questo momento con noi. Ciao Ilenia, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Allora, vediamo prima il servizio, l'ultimo servizio che abbiamo realizzato sulla questione, che riguarda il blocco totale di quella parte di Via del Faro particolarmente interessata dall'erosione costiera. Come ricorderete, in un primo momento la viabilità era stata interdetta solo per alcuni mezzi pesanti, poi c'era stata la querela che riguardava i mezzi di Chimica Ambiente della Marina Militare, che invece continuavano indisturbati il transito. Alla fine l'intero tratto è stato bloccato, creando ovviamente non pochi disagi per i residenti, soprattutto in occasione della stagione estiva, in quanto si tratta di un luogo molto frequentato per quanto riguarda le spiagge, sia pubbliche che private. Vediamo il servizio.
7: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chimica Ambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il Comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla Regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
8: Noi siamo disposti come comunità a affrontare il disagio, anche se ahimè si trova anche in un periodo complicatissimo, però occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
7: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica pare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere i mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo Via Occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino: si modifica la viabilità sulla carta, ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
5: Allora, con Ilenia Gallo partiamo proprio da quest'ultimo punto, ovvero qual è la situazione del trasporto pubblico al momento nella zona di San Vito interessata da questa interdizione alla viabilità?
6: Allora, da quando insomma c'è stato l'ultimo servizio, che abbiamo visto qualche passo in avanti c'è stato, nel senso che il servizio pubblico di trasporto è stato ripristinato, con però gravi disagi, perché naturalmente parliamo di una viabilità alternativa che non è assolutamente adatta e predisposta per far passare i mezzi di trasporto grandi e soprattutto in strade che per natura e per conformazione sono molto strette e anche piene di insidie varie, diciamo, con varie motivazioni. Il trasporto c'è, però durante il fine settimana, soprattutto il sabato e la domenica, affrontiamo un blocco stradale preoccupante.
5: E su questo, Ilenia, infatti abbiamo visto sui social diverse immagini proprio di vere e proprie file di macchine ferme in colonna per poter arrivare alle spiagge, come dicevamo prima, perché è chiaro che un intervento del genere effettuato nel periodo estivo ha creato comunque problemi alla viabilità, quindi la situazione è quella, cioè nel fine settimana si creano comunque questi disagi.
6: Sì, sì, assolutamente, già direi, senza l'interruzione già c'erano comunque dei blocchi stradali che naturalmente durante il weekend e in particolare nei mesi di agosto, quando l'affluenza è più numerosa nel nostro quartiere, si palesavano notevolmente. Noi abbiamo anche rilevato più volte questo disagio, perché il flusso veicolare porta tutte le auto in uscita dagli stabilimenti balneari, come anche da altri luoghi, tutti su Via del Faro. E quindi considerate che con il blocco Via del Faro è completamente bloccata, congestionata, con dei seri pericoli di sicurezza pubblica.
5: Ecco, quello che noi ci chiediamo, sicuramente questi interventi sono necessari e urgenti proprio per l'importanza, l'entità del problema dell'erosione costiera, in particolare in quella zona, ma la sensazione è che si sia preso coscienza di questo problema all'improvviso, cioè per anni non è stato fatto nulla, all'improvviso, quando il problema ormai appunto è conclamato, si interviene. È questa la situazione?
6: Purtroppo sì, nel senso che lo abbiamo anche detto. Noi già una decina di anni fa trovavamo la problematica, che chiaramente nel tempo è stata sempre migliorata. E fino ad arrivare insomma ora a una situazione abbastanza estrema con un blocco stradale, che si possono fare prima anche con una programmazione, una situazione in sottostanza, magari con piccoli interventi mirati, a questo punto ad oggi non saremo in questa condizione. per ovviare o comunque per mitigare un po' questo ritardo, abbiamo chiesto al, c'è una continua istituzione con

0: c'è sia organismi, sia anche polizia municipale, per mitigare un po' questo disagio, occorrerebbe fare una sperimentazione di viabilità. Invece di far costruire tutti in uscita su via del Faro, occorrerebbe completamente separare i flussi e considerare le uniche due arterie un po' più, diciamo, grandi, ecco, tra virgolette, stradali, perché passate più le auto, e quindi considerare le via del Tramonto ad uscire anziché a regione, in modo da separare i due flussi, soprattutto in uscita intorno dalle 18 alle 21, questo è il momento critico, quando appunto tutte le auto escono contemporaneamente da tutti gli stabilimenti balneari, che come ben sappiamo in questa violenza di trazione ce ne sono tanti, tutti i temi.
1: Anche perché non si tratta di un intervento temporaneo, abbiamo ascoltato anche nel servizio, in questi casi purtroppo la burocrazia rema contro la risoluzione tempestiva del problema, c'è una triangolazione tra tre enti, regione, provincia, comune. Il comune ha dichiarato, in particolare l'assessore Patronelli, di avere pronte delle schede progettuali per gli interventi, però si tratta appunto di fare riferimento poi alla provincia e alla regione per poter cominciare con i cantieri. E noi abbiamo ascoltato anche l'assessore recentemente che ci ha detto sulla questione presto ci saranno degli aggiornamenti, quindi probabilmente desumiamo che l'iter comunque amministrativo stia quantomeno andando avanti.
0: Sì, confermo, nel senso che gli uffici si sono più volte incontrati anche con una struttura, diciamo, diversa e più larga appunto, di strategia di programmazione di finanziamenti all'interno del Comune di Taranto, e hanno rilevato che effettivamente c'è qualche problema anche a reperire questi fondi regionali proprio per una concomitanza di finanziamenti. Il 25 noi saremo a Palazzo di Città, perché il coordinamento dei comitati civici di quartiere ha organizzato un incontro a Palazzo di Città, la presenza del sindaco che si era anche in CPA e anche altri assessori, tutti gli assessori, proprio per parlare dettagliatamente di alcune problematiche che esistono sui quartieri di Lama, San Vito e gli altri quartieri, anche gli altri comitati che fanno parte del quartiere. Quindi in quella sede, insomma, ribadiremo e otterremo alcune informazioni utili per continuare a monitorare.
1: Sì, noi continueremo sicuramente a mantenere alta l'attenzione sulla questione in modo tale che si possa procedere anche tempestivamente con questi interventi. E adesso parliamo sempre con te, Ilenia, di un altro quartiere vicino dal punto di vista geografico a San Vito, che è quello di Lama. Stamattina ci sarà un'importante conferenza stampa a cui noi anche parteciperemo. Vogliamo anticipare di che cosa si tratta?
0: Sì, sempre come coordinamento il Comitato Civico di Lama ha organizzato questa conferenza stampa. Io ho sentito anche qualcuno di loro, ma ho visto anche le informazioni che sono arrivate come comunicato stampa. Oggi effettivamente vorranno alzare l'attenzione su quello che è sicuramente l'annoso problema che ha sul quartiere della pompa di sollevamento, che si trova in via Girasole e che non vede luce perché chiaramente costringe tantissime famiglie a sopperire a questa mancanza, sia con le risorse personali sia con le risorse sicuramente l'argomento attivazione e la pompa di sollevamento è l'argomento principale. Poi chiaramente ci sono una serie di piccole problematiche, piccole grandi problematiche che possiamo più o meno che gli altri quartieri, come la mancanza di parcheggi, la viabilità, ripeto, in estate nel quartiere di Grasserre, che lì la Matalcano è sempre stata problematica. Ed è importante che questa tensione, questa problematica, positività, perché la dobbiamo dire, quella del comitato, no? Di mettersi comunque a disposizione, di far sentire la propria voce.

0: usare il disposto deve essere presa assolutamente in considerazione e affrontata come andrebbe affrontata, no? Migliorando appunto la vita degli abitanti. Queste tre terre ci sono tanti, sono sempre attivi, ma devono essere presi realmente in considerazione e affrontati per risolvere definitivamente qualsiasi problema emerga.
1: Assolutamente sì, a mio avviso, insomma, è abbastanza fondamentale, diciamo così, che l'amministrazione comunale, in generale un'amministrazione comunale, ascolti i comitati di quartiere, perché chi meglio dei residenti può spiegare quelle che sono le problematiche principali su cui intervenire, considerando che poi, soprattutto a Taranto, ciascun quartiere ha una sua conformazione particolare, delle esigenze particolari che, per cui non possono essere prese delle misure uguali per tutti, ma un po' come il vestito che va cucito su misura di ciascun quartiere. Tra l'altro, in questi giorni ci sarà proprio un incontro di tutti i comitati di quartiere a Palazzo di Città, quindi diciamo che da questo punto di vista è un segnale positivo questa apertura dell'amministrazione comunale nei confronti di coloro che possono spiegare quelle che sono le reali esigenze dei cittadini, a patto poi ovviamente che si venga concretamente incontro a queste esigenze, appunto. E allora noi ringraziamo Ilenia Gallo, la lasciamo al suo lavoro e ci riaggiorneremo ovviamente per quello che riguarda non soltanto l'erosione costiera di San Vito, ma anche le problematiche appunto delle tre terre. Ciao Ilenia, grazie. E adesso noi cambiamo completamente argomento, in chiusura parliamo di un altro tema importante di attualità di questi giorni, ovvero la riapertura del parco giochi di Shanghai al quartiere Tamburi. Cerchiamo di ricapitolare con il servizio che abbiamo realizzato nei giorni scorsi quello che è accaduto e quello che aveva portato i proprietari a decidere a meno di un anno dall'inaugurazione per la chiusura del parco. Vediamo.
2: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
3: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi. Scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
2: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa, vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, immondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. Dunque, è arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
3: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
4: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza nessuno, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio è per me, che c'è gente per me, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di turno che dà fastidio, dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona dell'istituzione per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
1: Il nostro servizio si chiudeva proprio con l'appello di Luigi Susco, il proprietario della struttura, l'amministrazione comunale.

Nazionale e a questo appello ha risposto innanzitutto l'assessore allo sviluppo economico e attività produttive Francesco Cosa, che ha interloquito proprio con Luigi Susco e con Simona Wang, che abbiamo visto prima, che gestisce il negozio e che è stata l'ideatrice di questo parco giochi, che poi è stato realizzato anche grazie appunto

0: struttura, cosa che è avvenuta poi nella mattinata di ieri alla presenza anche del sindaco Bitetti e del vice sindaco Mattia Giorno. Che cosa è successo? Quello che è stato promesso dall'amministrazione comunale riguarda il servizio, servizi sociali on the road, che ogni 10 giorni si recherà al parco per cercare di avviare dei colloqui con i ragazzi e i bambini che lo frequentano. A quanto pare invece vigilanza e pulizia, che sono abbastanza, due carichi abbastanza onerosi, rimarranno appannaggio dei proprietari. Noi ieri sul posto abbiamo inviato la nostra Giovanna Calabrese, che ha realizzato nuove interviste appunto ai proprietari per capire cosa è successo.
1: Come mai avete deciso di riaprire il parco?
2: Il parco è stato riaperto perché stamattina qui c'è stato il sindaco e l'assessore Cosa. Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Poi si sono presi l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga e se qualcuno fa qualcosa a poco piacere prendono dei provvedimenti.
1: Simona, siete quindi soddisfatti di questa nuova riapertura del parco, soddisfatti delle richieste che vi ha fatto l'amministrazione? Aspettate anche un cambiamento?
3: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto diciamo, gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili e soprattutto ovviamente di educare anche i bambini, di diciamo, tenere l'ambiente pulito e di non buttare rifiuti ovunque. E speriamo che andrà tutto bene.
1: Il vostro carico che cosa resterà?
3: Allora, a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono, diciamo, perché è un ambiente bello, pulito, che unisce, diciamo, le persone del quartiere. Ed è peccato farlo rimanere chiuso, che distruggono tutto, e speriamo che dopo questo episodio capiscono che questo posto non è, diciamo, del comune, ma anche se è del comune, comunque bisogna tenerlo come si deve. Non...
1: Quante persone si sono avvicinate a voi all'interno del negozio a chiedervi la riapertura?
3: Tantissimi, tantissimi, a parte i messaggi che arrivano, anche i bambini vengono e ci chiedono quando riaprite, quando riaprite. Ci dispiace tantissimo per loro, perché comunque i bambini si comportano bene, i bambini che si comportano bene, è peccato che per gli altri non possano giocare dentro. Speriamo di non richiudere di nuovo questo parco per colpa delle persone incivili, e comunque il parco è videosorvegliato. D'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
0: Bene, è chiaro che ne parlavamo anche con l'assessore Cosa, si tratti soprattutto di un problema culturale che non affligge peraltro solo il quartiere Tamburi, ma diverse zone della città, per cui bene i servizi sociali che intervengono su quelle che sono le cause più profonde del problema, però a nostro avviso sarebbe anche necessario sostenere questi imprenditori che hanno deciso di investire a favore del pubblico con un aiuto anche per quanto riguarda il resto, cioè appunto la pulizia e la vigilanza, in modo tale che si possano avere più iniziative di questo tipo, vista anche la grande richiesta del quartiere e anche del resto della città. E noi ovviamente vi terremo aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi. La nostra puntata di Buon Mattino termina qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100 e il nostro telegiornale. Una buona giornata.
4: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno.

0: dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino.

di formaggio, ma pochino, perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così, a finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana. L'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo.

quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. E di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa. Quindi un passo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale. E fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando. Mento indietro, spalle indietro. L'ultimo. Espiro. Cammino in avanti.

e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ed espirando vado in allineamento, sento le sensazioni nella colonna, incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa, quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori
fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 kg, 2 kg, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli delle braccia, delle spalle. E appena mi

Mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Due, letto, tre, quattro. 5, 6, 7, 8 o continuare per altre due volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto. Sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle. Posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni. Quindi inspiro e lascio cadere le tensioni. Inspiro, espiro, nell'altro verso. Inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto poggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto. Con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto.

Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi, questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci, due volte, faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso. Tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching. Sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra. Poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro, sempre c'è la retroversione del bacino, questa ripeto un antro, questa è una retro, così attivo gli addominali, la colonna in estensione, respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima mobilità, non si placano le polemiche per il disservizio in occasione del Medimex. Il sindaco Bitetti, una sbavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive. Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto nell'ambito del Medimex che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare. Sulla vicenda questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. Noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a 1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte

0: Criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
1: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo, una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della Regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi, all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti, senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta, secondo il commissario, il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
0: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove nella notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile, un 21enne originario della Campania, che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: 50.000 euro per rendere più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto è l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva, presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
3: Sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente. Venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza. E quindi nei prossimi 10 giorni la Regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità, verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
2: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e 2 locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
3: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare, e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
4: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
2: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone, per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
5: Le nostre priorità sono

0: andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati sotto l'ombrellone, abbiamo bisogno delle pedane perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare, avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente, e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi, dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: In un quartiere segnato da tante difficoltà continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
3: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto, perché per i genitori finita la scuola trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali, è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
2: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1 luglio, offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
3: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
2: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
3: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi, essendo circo d'oratorio ASPI, e quest'anno il nostro ASPI della nostra diocesi festeggia 30 anni, il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.
3: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo, tipo questa settimana vi faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno della settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà. I panini. Stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.
1: Torniamo a parlare di spiagge, perché per il quarto anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Per il quarto anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio, alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano, che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
5: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare: la qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano, che ha sottolineato la crescita del territorio, e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Bici, in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
6: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
7: Ringrazio tutti i colleghi

0: tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano, perché comunque come sappiamo la bandiera blu non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
1: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli questa mattina a margine della conferenza stampa sulle

0: per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride. Madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria. Si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sacò e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Pichierri.
1: Sarà Vladimir Luxuria, la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'Arsenale.
2: Ci raduneremo tutte e tutti all'entrata dell'Arsenale in Via di Palma alle ore 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne e di lì, insomma, il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo, a Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo. È doveroso farlo in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bakary Sacò.
3: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno. Ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bakary Sacò, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
4: Taranto 25 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. Supporta il collettivo perché crede nei valori che il collettivo dimostra e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia di fare, questa città è voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.
5: Noi stiamo cercando insieme a tutte le associazioni di fare un salto di qualità. Io invito tutti il 27 a partecipare all'iniziativa promossa dall'associazione e poi collaborare con la Fondazione Taranto 25 è un segnale di apertura.
1: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni del Libeccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
0: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Pichierri.
1: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa, 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
6: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini, che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
1: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
7: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio.

0: Proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
1: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto a Lama. Vediamo.
2: Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata presso il Dribbling Sport Village anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
3: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
4: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni benefiche sul territorio tarantino.
2: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Itaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana.
1: 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
6: Due anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella Casa del Volontariato? Da quell'interrogativo è nato un progetto che oggi è diventato realtà. Nella sede del Coordinamento Associazioni Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro, nato a Taranto nel 1937 e scomparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1.500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la Casa del Volontariato.
5: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce, in molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
6: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale. Attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
7: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione associazioni c'è la pagina del CAB di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
6: Nel corso dell'inaugurazione Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
8: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanta tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto, che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, perché i figli avevano abbandonato tutti il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva e tanto difficile a trovarsi in giro.
6: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
1: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura, musica e valorizzazione del territorio. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna Il Concerto Suite Italienne, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brook per clarinetto, viola, pianoforte, nel più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del compositore, che ha scritto verso la fine della sua vita dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
0: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio ma attivi in diverse città europee e punta a creare un ponte culturale tra il nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
3: Una piccola chicca è che oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy, quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da praticamente tutti i paesi anche più lontani, e sono venuti qui a Pulsano per vivere questa magia, quindi vi aspettiamo.

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rossoblu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesimo e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che

0: Torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A 2 settimane dal match, nel face to face con l'avversario, alla presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
1: E questa è la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa.

La firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Io, Studio 100. E tu?
3: Questo programma è offerto da...
4: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, li brancano le marine in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti

0: critici d'arte internazionale.
1: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero.

0: Però abbiamo fatto tutta la gara assieme, io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi, sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
1: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
2: il treno.
1: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
3: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà e gli

0: artisti rispondono.
1: E io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
0: sì,
1: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi. E lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli, io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
0: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca
0: dall'altra parte del
2: mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice!
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti!
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente

0: Federico Goretti, quali saranno le strategie, naturalmente, i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi. Però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
1: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
1: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
1: Eh sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
2: dicendo.
0: Abbiamo Outlander qui,
2: ne parleremo dopo, lo so.
0: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni,
0: sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale,

altri direi di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente

0: si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
1: devo
0: prima.
1: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno
1: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
0: assolutamente.
2: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
0: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido sicuramente.
1: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancor di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
0: orienta.
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
0: Certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
1: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
0: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna.
2: Non mi sono permesso
0: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè, però tornerà
1: la Ferrari. Cioè,
0: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
2: Possiamo
0: anche
2: aggiungere i mondiali rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team

0: di Bassadone Auto d'Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poter collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
2: certo,
0: oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia,
1: certo,
0: non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre a Capo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera,
1: grazie
2: a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.

0: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi.
0: L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD,

0: Trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo ancora al disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida

0: guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati

0: stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: rimasti
4: quelli
3: tuoi.
4: Sono i miei.
3: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV,

0: 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Il paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo,

0: quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici e bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve, è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo tastrina centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione.

0: di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente.
1: Elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, di cui i prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con

0: i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul miliardo

0: 10 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle.

0: lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di una alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio,

0: Ligurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione

di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: e Studio Centro.
1: Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati con una nuova puntata di Buon Mattino. Vi terremo compagnia in questo martedì 23 giugno 2026 con la nostra rassegna stampa nazionale. Poi approfondiremo quelle che sono le notizie locali e poi parleremo dei temi più attuali della nostra città con una serie di ospiti e di collegamenti. In particolare torneremo su quella che è la vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero il disservizio di Chima Mobilità in occasione del Medimex. Ne parleremo con il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano e poi torneremo sulla questione dell'erosione costiera a San Vito, sui problemi dei quartieri, in particolare a Lama, perché oggi ci sarà un incontro importante, ne parleremo con alcuni esponenti del comitato civico, e ancora la questione del parco giochi di Shanghai al quartiere Tamburi, che nella giornata di ieri, anche grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, ha riaperto i battenti anche dopo il clamore mediatico suscitato e tutte le richieste che sono arrivate in questi giorni. Iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale e partiamo da quella che è l'agenzia stampa ANSA. Ovviamente nelle prime pagine le dimissioni del primo ministro inglese. Starmer si dimette, Londra senza pace dopo la Brexit, e ovviamente è la questione che tiene banco in questo momento, le dimissioni del primo ministro che ha lasciato il suo incarico tra le lacrime, dimettendosi anche dalla guida del partito Labour. E poi ancora Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro USA dalla NATO, l'incidente diplomatico con Giorgia Meloni, con Trump che accusa l'Italia di essersi comportata molto male. E poi ancora le sorelle ritrovate, un caso di cronaca che ha scosso un po' l'opinione pubblica nazionale, la mamma incastrata da una videochiamata, le due sorelline erano state segregate per 15 giorni in casa di una lontana parente della mamma, incastrata la mamma da questa videochiamata. E poi l'AFA imperversa sull'Europa, le condizioni climatiche appunto di questa estate 2026. E

passiamo adesso al Corriere della Sera. Come potete vedere, anche in questo caso Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, l'abbiamo detto prima, e Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. E poi ancora il caso Meloni che cerca di smorzare appunto sull'incidente diplomatico con Trump, ma lui insiste, si temono ripercussioni dal punto di vista economico per i traffici appunto commerciali che insistono tra il nostro paese, più in generale l'Europa e gli Stati Uniti. E poi ancora con Schwarzer il terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo. E passiamo ora alla Repubblica, vedete sempre nel Corriere della Sera anche il caso delle sorelline, sempre la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito e sarebbe già pronto alla successione l'ex sindaco di Manchester, Burnham, mentre da più parti si invoca il voto anticipato. E poi ancora salari, la finta trasparenza del governo e il premio strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza, un caso particolare che ha riguardato la scomparsa e compianta Michela Murgia. Dall'Iran poi sì al ritorno degli ispettori nucleari, si parla anche qui in questo caso dell'Europa nella morsa del caldo perché arrivano misure straordinarie anche in Italia. Ancora il caso di cronaca, fermata la madre delle sorelline. A tradire è stata una videochiamata che la mamma avrebbe fatto proprio alle due bambine che erano chiuse in casa da 15 giorni con la sola compagnia della televisione. E poi per quanto riguarda lo sport, Malagò eletto presidente della FIGC. E andiamo avanti con la stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, sembra che in Inghilterra, insomma, dall'uscita dall'Unione Europea non stia riuscendo a trovare una certa stabilità nell'esecutivo. Dal Tory al Labour il decennio perduto, cioè la ricostruzione, appunto, una bella ricostruzione di quello che è accaduto in questi anni. E poi vediamo ancora la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti per quanto riguarda appunto la questione che riguarda Trump e Meloni, USA-Iran, il patto del petrolio. E poi ancora il messia del pallone, Leo Messi sbaglia un rigore e poi la doppietta, il gol ai mondiali. E ancora il caso di Schwarzer con l'ombra lunga del doping. E andiamo ancora avanti. L'Avvenire titola invece più armi che cibo, una notizia appunto differente. In prima pagina c'è l'appello del Papa in visita al Programma Alimentare Mondiale. Si nutrono più le guerre delle persone. E poi ancora ovviamente il caso delle dimissioni del primo ministro inglese Starmer al passo indietro a Londra, si cambia ancora. E poi un approfondimento sul fine vita, leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. E continuiamo ad andare avanti con la nostra rassegna stampa. Vediamo il Messaggero, si parla dell'elezione di Malagò a presidente della FIGC, il calcio azzurro riparte dopo, insomma, le ultime imprese poco edificanti sicuramente della nazionale che non si è qualificata ai mondiali. Europa ultima chiamata per Londra, ancora il caso delle dimissioni del primo ministro inglese nel rifugio delle sorelle. Un approfondimento su quelli che sono stati i 15 giorni, come potete vedere anche dalle fotografie allegate all'interno del giornale, si parla delle condizioni in cui le sorelline hanno vissuto in questi 15 giorni con una sola scheda SIM che permetteva il collegamento con la mamma, che poi è stata anche il motivo del ritrovamento delle due ragazze, dell'irruzione appunto della polizia e poi con la televisione che permetteva loro di capire intanto cosa stesse succedendo nel mondo e di chiudere questo isolamento. E poi ancora tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni.

continuiamo ad andare avanti con la nostra rassegna stampa e passiamo al giornale. Si arrende anche Starmer. Diciamo che quello che è emerso un po' dalle dimissioni del primo ministro inglese è quasi una sconfitta, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez e l'eurosinistra è a pezzi. Ora la stabilità è un marchio del bel paese, l'analisi appunto contenuta all'interno del giornale. Effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Sembra quasi insomma che pugno duro, chiamiamolo così, nei confronti del Presidente degli Stati Uniti abbia per contropartita fatto salire l'indice di gradimento nei confronti della premier italiana, che aveva dichiarato appunto l'Italia non supplica e la Meloni nemmeno, appunto per quanto riguarda quello che è stato il famoso ormai caso della fotografia. Poi ancora la questione tra nucleare e petrolio USA-Iran, Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico. E poi la Lega lancia Salvini e Sardone, mentre Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti. E c'è un approfondimento anche, Strega comanda, probabilmente proprio sul premio Strega e su quelle che sono stati gli strascichi polemici relativi alla questione di Michela Murgia. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, a Londra giura Burnham e si chiede il ritorno alle urne. Via il volenteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 e Pro-Kiev. E quindi c'è un'analisi appunto di quelle che sono state le cause che hanno portato alle dimissioni dell'ennesimo premier inglese, con questa fase di instabilità che si è aperta appunto per il Regno Unito. E poi ancora Schwarzer perde il pelo ma non il vizio, positivo per la terza volta per quanto riguarda appunto questo caso di doping, ma ricordiamo che l'atleta si professa innocente anche se ha dichiarato mi arrendo, sembra quasi insomma un po' che invochi una maledizione nei suoi confronti per quanto riguarda appunto la positività alle sostanze che permettono la positività al doping. Andiamo ancora avanti e andiamo al Sole 24 Ore con gli approfondimenti economici di questa rivista.

Notizia principale di ANSA, andiamo avanti con il Corriere del Mezzogiorno. Allora, un approfondimento importante sul turismo in vista appunto della stagione balneare che si affaccia, della stagione estiva. Puglia sempre più per nababbi. Dopo la denuncia del Codacons, ecco come dove sono aumentati i prezzi ad agosto, anche 80.000 euro in due per una settimana, l'impennata delle offerte lusso. Ecco, sicuramente una speculazione, possiamo definirla così, che rischia di allontanare i turisti dalla nostra regione. Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore turistico, un altro approfondimento importante, 4 su 10 sono stagionali. L'ARPAL trova 8.000 candidati. E poi manutenzione della sicurezza. Nel 2025 la Puglia è la prima regione italiana per numero di amministratori locali minacciati dal crimine e dalla mafia. La polemica per il caso della pista ciclabile di Viale Kennedy, passeggiando in bicicletta tra le curve di un rettilineo. E ancora, come dicevamo prima, parliamo del clima. Bari e Brindisi al top del clima in Italia, mentre a Taranto piove poco, e questo insomma lo sappiamo perché dall'indice del clima del Sole 24 Ore del 2026 Taranto risulta una delle città con maggiori ondate di calore e soggetta soprattutto a notti tropicali e a caldo estremo. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. Trump resta solo, questo è il titolo di apertura. Stop a sanzioni sul petrolio iraniano. Meloni, preservare rapporti con gli USA. La premier italiana cerca ovviamente di ricucire lo strappo ormai sempre più evidente con gli Stati Uniti. Per boccia del PD si tratta di un fallimento. Il Sud cresce ma perde ancora i suoi talenti, l'analisi è il solito caso di cui abbiamo parlato anche all'interno delle nostre trasmissioni, di questo esodo dei giovani dal meridione verso il centro-nord. E poi ancora l'ex sindaco di Modugno chiesto rinvio a giudizio, trattò coi clan. Andiamo avanti con l'edicola dove parliamo di un altro tema importante per la regione. Dalla regione 64 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Campi Salentina e Avetrana, quindi ci troviamo anche dalle nostre parti, sono i comuni apripista di un nuovo metodo di tutela del territorio. E si accelera sull'assunzione dei veterinari mentre resta al palo la rottamazione delle cartelle dei consorzi, un altro tema su cui i sindacati si erano spesso battuti, da Monopoli Polpette avvelenate alla Schlein e da Bari le barriere dell'AMTAB per i disabili. Quindi anche nel capoluogo di regione troviamo delle problematiche riguardanti le barriere architettoniche. Poi Bari, l'annuncio del sindaco, la curva nord sarà intitolata a Igor Protti, l'omaggio alla leggenda biancorossa. E andiamo avanti con l'ultimo dei nostri quotidiani locali, il Nuovo Quotidiano di Puglia. Per quanto riguarda la sezione di Taranto, si parla in apertura dell'incidente che è capitato su uno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo, in particolare a Lecce, nello stadio Via del Mare, durante gli interventi di restyling, salvato dal casco, ma è grave. L'operaio sarebbe stato colpito da una fune d'acciaio. Per lui una frattura ed emorragia cerebrale. E poi la polemica sui costi. Si parla ancora della querela che c'è stata tra il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e la giornalista del Corriere della Sera Milena Gabanelli, che ha parlato di problemi e criticità nei costi dell'evento internazionale che si terrà a Taranto a breve. Ferrarese, attaccano i giochi, ma è tutto in regola, la dura replica del commissario straordinario. E si parla poi di Taranto, ne abbiamo parlato anche ieri all'interno del nostro TG. Viale del Tramonto, arrivano sul piatto 50.000 euro per la spiaggia inclusiva appunto di Viale del Tramonto, con la conferenza stampa e gli assessori Giovanni Patronelli e Sabrina Lincesso. Infine Medimex, che è successo?

0: ma col pasticcio Navette, Bitetti, ora i responsabili. Le dichiarazioni su cui ritorneremo proprio a breve del sindaco di Taranto, su quello che è stato il disservizio mostrato dalla partecipata che si occupa del trasporto pubblico nella nostra città in occasione dell'importante concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare nell'ambito del Medimex. E allora, adesso un piccolo break pubblicitario e poi ritorniamo in studio per parlare appunto dei nostri temi di attualità con gli ospiti in collegamento. A tra poco.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci nuovamente, allora parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del park and ride, un servizio tra l'altro molto comodo messo a disposizione da Chima Mobilità che permette di lasciare la propria auto nel piazzale Democrate in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Chima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'una di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
2: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
3: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del park and ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
4: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
3: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino all'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione.

0: opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
1: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo diciamo è normale perché c'è una pianta organica carente. Nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
0: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la Presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni e intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
1: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro, perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
0: Alla luce di quelle che sono di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se così vogliamo chiamarle per utilizzare il termine usato dal primo cittadino?
1: Sì, anche questo è sbagliato, perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi perlomeno che si vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città, ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Chima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
0: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale da

0: su cui adesso però si punta per cercare di capire come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027. Quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in consiglio comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto, perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
0: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni è tutt'altra cosa, quindi ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
1: Sì. Oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare, con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563.000 euro, e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo, perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in consiglio comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
0: Sì, quello del regolamento CUDE appunto, che riguarda le persone con disabilità, è un argomento che abbiamo affrontato e che continueremo ad affrontare e approfondire, proprio perché stanno emergendo anche in questo caso in corso d'opera tutta una serie di problematiche che andranno sicuramente risolte nell'immediato per poter garantire a questi cittadini ciò che gli spetta senza comportare ulteriori aggravi e problemi, insomma, in una quotidianità che già è abbastanza difficile, soprattutto in una città come Taranto, in cui le barriere architettoniche costituiscono purtroppo un ostacolo ancora piuttosto evidente. Allora, noi ringraziamo intanto il consigliere del Movimento 5

0: Stelle Gregorio Stano, con il quale ci ritroveremo poi domani al Consiglio Comunale. Grazie, consigliere.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Bene, prima di andare avanti e di passare a parlare degli altri temi che riguardano i quartieri della nostra città, una piccola pausa.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Eccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare di un altro problema che riguarda non soltanto Taranto ma tutta la regione Puglia e i suoi lunghi chilometri di costa, quello appunto dell'erosione costiera. La regione corre ai ripari, stanzia 26 milioni di euro, 3 milioni di euro sono destinati alla sola Taranto e in particolare a due zone che riguardano San Vito e Lama, rispettivamente Via del Faro e Via Girasoli, dove l'erosione costiera ha particolarmente fatto sentire quelli che sono i danni, creando poi ovviamente disagi anche alla viabilità. Noi abbiamo affrontato la questione e adesso torniamo a parlarne perché a breve dovrebbero arrivare delle novità. Ne parliamo con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito, che dovrebbe essere collegata in questo momento con noi. Ciao Ilenia, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
0: Allora, vediamo prima il servizio, l'ultimo servizio che abbiamo realizzato sulla questione, che riguarda il blocco totale di quella parte di Via del Faro particolarmente interessata dall'erosione costiera. Come ricorderete, in un primo momento la viabilità era stata interdetta solo per alcuni mezzi pesanti, poi c'era stata la querelle che riguardava i mezzi di Chimambiente Ambiente della Marina Militare, che invece continuavano indisturbati il transito. Alla fine l'intero tratto è stato bloccato, creando ovviamente non pochi disagi per i residenti, soprattutto in occasione della stagione estiva, in quanto si tratta di un luogo molto frequentato per quanto riguarda le spiagge, sia pubbliche che private. Vediamo il servizio.
13: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chimambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto, e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il Comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla Regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
14: Noi siamo disposti come comunità a affrontare il disagio, anche se ahimè si trova anche in un periodo complicatissimo, però occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
13: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica appare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere ai mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo Via Occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino: si modifica la viabilità sulla carta, ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
0: Allora, con Ilenia Gallo partiamo proprio da quest'ultimo punto, ovvero qual è la situazione del trasporto pubblico al momento nella zona di San Vito interessata da questa interdizione alla viabilità?
12: Allora, da quando insomma c'è stato l'ultimo servizio, che abbiamo visto qualche passo in avanti c'è stato, nel senso che il servizio pubblico di trasporto è stato ripristinato, con però gravi disagi, perché naturalmente parliamo di una viabilità alternativa che non è assolutamente adatta e predisposta per far passare i mezzi di trasporto grandi e soprattutto in strade che per natura e per conformazione sono molto strette e anche piene di insidie varie, con varie motivazioni. Il trasporto c'è, però durante il fine settimana, soprattutto il sabato e la domenica, affrontiamo un blocco stradale preoccupante.
0: E su questo, Ilenia, infatti abbiamo visto sui social diverse immagini proprio di vere e proprie file, di macchine ferme in colonna per poter arrivare alle spiagge, come dicevamo prima, perché è chiaro che un intervento del genere effettuato nel periodo estivo ha creato comunque problemi alla viabilità, quindi la situazione è quella, cioè nel fine settimana si creano comunque questi disagi.
12: Sì, sì, assolutamente, già davvero consenta l'interruzione, già c'erano comunque dei blocchi stradali che naturalmente durante il weekend e in particolare nei mesi di luglio e agosto, quando l'affluenza è più numerosa nel nostro quartiere, si palesavano notevolmente. Noi abbiamo anche rilevato più volte questo disagio, perché il flusso veicolare porta tutte le auto in uscita dagli stabilimenti balneari, come anche da altri luoghi, tutti su Via del Faro. e quindi considerate che con il blocco via del Faro è completamente bloccata, congestionata con dei seri pericoli di sicurezza pubblica.
0: Ecco, quello che

0: noi ci chiediamo, sicuramente questi interventi sono necessari e urgenti proprio per l'importanza, l'entità del problema dell'erosione costiera, in particolare in quella zona, ma la sensazione è che si sia preso coscienza di questo problema all'improvviso, cioè per anni non è stato fatto nulla, all'improvviso, quando il problema ormai appunto è conclamato, si interviene. E questa è la situazione.
1: Purtroppo sì, nel senso che lo abbiamo anche detto, noi già una decina di anni fa avevamo la problematica, che chiaramente nel tempo è stata sempre migliorata, fino ad arrivare, insomma, ora a una situazione abbastanza estrema con un blocco stradale. Quindi forse anche prima, anche con una programmazione, una situazione in sottostanza, magari con piccoli interventi mirati. A questo punto, ad oggi non saremo in questa condizione. Per ovviare o comunque per mitigare un po' questo ulteriore disagio, abbiamo chiesto c'è una continua interlocuzione con la Commissione, sia urbanistica sia anche Polizia Municipale. Per mitigare un po' questo disagio, occorrerebbe fare una serie di cambi di viabilità. Invece di far costruire tutti in uscita su via del Faro, occorrerebbe completamente separare i flussi e considerare le uniche due arterie un po' più, diciamo, grandi, ecco, tra virgolette, stradali, perché passate le auto, e quindi considerare le uniche direttamente ad uscire anziché a regione, in modo da separare i due flussi, soprattutto in uscita intorno dalle 18 alle 21. Questo è il momento critico, quando appunto tutte le auto escono contemporaneamente da tutte le stabilimenti balneari, perché come ben sappiamo questa violenza di trazione c'è in tutti i temi.
0: Anche perché non si tratta di un intervento temporaneo, abbiamo ascoltato anche nel servizio, in questi casi purtroppo la burocrazia rema contro la risoluzione tempestiva del problema. C'è una triangolazione tra tre enti, regione, provincia, comune. Il comune ha dichiarato, in particolare l'assessore Patronelli, di avere pronte delle schede progettuali per gli interventi, però si tratta appunto di fare riferimento poi alla provincia e alla regione per poter cominciare con i cantieri. E noi abbiamo ascoltato anche l'assessore recentemente, che ci ha detto sulla questione presto ci saranno degli aggiornamenti, quindi probabilmente desumiamo che l'iter comunque amministrativo stia quantomeno andando avanti.
1: Sì, confermo, nel senso che gli uffici si sono più volte incontrati anche con una struttura, diciamo, diversa e più larga appunto, di strategia di programmazione di finanziamenti appunto all'interno del Comune di Taranto, e hanno rilevato che effettivamente c'è qualche problema anche a reperire questi fondi regionali proprio per una concomitanza di finanziamenti. Il 25 noi saremo a Palazzo di Città, perché il coordinamento dei comitati civici di quartiere ha organizzato un incontro a Palazzo di Città, la presenza del sindaco che si era anche in CPA e anche altri assessori di tutti gli assessori, proprio per parlare dettagliatamente di alcune problematiche che esistono sui quartieri di Lama, San Vito e gli altri quartieri, gli altri comitati che fanno parte del quartiere. Quindi in quella sede, insomma, ribadiremo e otterremo alcune informazioni utili per continuare a monitorare.
0: Sì, noi continueremo sicuramente a mantenere alta l'attenzione sulla questione, in modo tale che si possa procedere anche tempestivamente con questi interventi. E adesso parliamo sempre con te, Ilenia, di un altro quartiere vicino dal punto di vista geografico a San Vito, che è quello di Lama. Stamattina ci sarà un'importante conferenza stampa a cui noi anche parteciperemo. Vogliamo anticipare di che cosa si tratta?
1: Sì, sempre come coordinamento il Comitato Civico di Lama ha organizzato questa conferenza stampa, io ho acquisito anche qualcuno di loro, ma ho acquisito anche le informazioni che sono arrivate come comunicato stampa. Oggi effettivamente vorranno alzare l'attenzione su quello che è sicuramente l'annoso problema

0: sul corpo della pompa di sollevamento, se si trova in via girasole che non vede luce, perché chiaramente costringe tantissime famiglie a sopperire a questa mancanza, sia con i costi personali, sia con le proprio di tempo. Sicuramente l'argomento attivazione della pompa di sollevamento è l'argomento principale. Poi chiaramente ci sono una serie di piccole problematiche, piccole grandi problematiche che diciamo, possiamo più o meno sia che gli altri quattro, come la mancanza di parcheggi, la viabilità, ripeto, in estate, in quattro di terra, che dice la è sempre stata problematica. Ed è importante che questa tensione, questa problematica, positività, perché la dobbiamo dire, quella del comitato, no? Di mettersi comunque a disposizione, di far sentire la propria voce, di dare ai bisogni, deve essere presa assolutamente in considerazione e affrontata come andrebbe affrontata, no? Migliorando appunto la vita degli abitanti, quindi queste tre terre ci sono tanti, sono sempre attivi, ma devono essere presi realmente in considerazione e affrontati per risolvere definitivamente qualsiasi problema emerga.
1: Assolutamente sì, a mio avviso, insomma, è abbastanza fondamentale, diciamo così, che l'amministrazione comunale, in generale un'amministrazione comunale, ascolti i comitati di quartiere, perché chi meglio dei residenti può spiegare quelle che sono le problematiche principali su cui intervenire, considerando che poi, soprattutto a Taranto, ciascun quartiere ha una sua conformazione particolare, delle esigenze particolari che, per cui non possono essere prese delle misure uguali per tutti, ma un po' come il vestito che va cucito su misura di ciascun quartiere. Tra l'altro, in questi giorni ci sarà proprio un incontro di tutti i comitati di quartiere a Palazzo di Città, quindi diciamo che da questo punto di vista è un segnale positivo questa apertura dell'amministrazione comunale nei confronti di coloro che possono spiegare quelle che sono le reali esigenze dei cittadini, a patto poi ovviamente che si venga concretamente incontro a queste esigenze, appunto. E allora noi ringraziamo Ilenia Gallo, la lasciamo al suo lavoro e ci riaggiorneremo ovviamente per quello che riguarda non soltanto l'erosione costiera di San Vito, ma anche le problematiche appunto delle tre terre. Ciao Ilenia, grazie. E adesso noi cambiamo completamente argomento, in chiusura parliamo di un altro tema importante di attualità di questi giorni, ovvero la riapertura del parco giochi di Shanghai al quartiere Tamburi. Cerchiamo di ricapitolare con il servizio che abbiamo realizzato nei giorni scorsi quello che è accaduto e quello che aveva portato i proprietari a decidere a meno di un anno dall'inaugurazione per la chiusura del parco. Vediamo.
2: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
3: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi: scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
2: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa, vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, mondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana.

0: Una urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
1: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
2: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza nessuno, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio è per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di torno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona dell'istituzione che per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
1: Il nostro servizio si chiudeva proprio con l'appello di Luigi Susco, il proprietario della struttura, l'amministrazione comunale, e a questo appello ha risposto innanzitutto l'assessore allo sviluppo economico e attività produttive Francesco Cosa, che ha interloquito proprio con Luigi Susco e con Simona Wang, che abbiamo visto prima, che gestisce il negozio e che è stata l'ideatrice di questo parco giochi, che poi è stato realizzato anche grazie appunto a Luigi Susco. E l'assessore Cosa, l'abbiamo ascoltato ieri telefonicamente, ha parlato appunto con i proprietari chiedendo di riaprire la struttura, cosa che è avvenuta poi nella mattinata di ieri alla presenza anche del sindaco Bitetti e del vice sindaco Mattia Giorno. Che cosa è successo? Quello che è stato promesso dall'amministrazione comunale riguarda il servizi sociali on the road, che ogni 10 giorni si recherà al parco per cercare di avviare dei colloqui con i ragazzi e i bambini che lo frequentano. A quanto pare invece vigilanza e pulizia, che sono abbastanza, due carichi abbastanza onerosi, rimarranno appannaggio dei proprietari. Noi ieri sul posto abbiamo inviato la nostra Giovanna Calabrese, che ha realizzato nuove interviste appunto ai proprietari per capire cosa è successo.
3: Come mai avete deciso di riaprire il parco?
2: Il parco è stato riaperto perché stamattina qui c'è stato il sindaco e l'assessore Cosa. Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Si sono presi pure l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga, e se qualcuno fa qualcosa a poco piacere prendere dei provvedimenti.
3: Simona, siete quindi soddisfatti di questa nuova riapertura del parco, soddisfatti delle richieste che vi ha fatto l'amministrazione? Vi aspettate anche un cambiamento?
4: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto diciamo gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili, e soprattutto di, ovviamente, di educare anche i bambini, di diciamo tenere l'ambiente pulito e di non buttare rifiuti ovunque. E speriamo che andrà tutto bene.
3: Il vostro carico che cosa resterà?
4: Allora, a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono, diciamo, perché è un ambiente bello, pulito, che unisce diciamo le persone del quartiere. Ed è peccato farlo rimanere chiuso, che distruggono tutto, e speriamo che dopo questo episodio capiscono che questo posto non è, diciamo, del comune, ma anche se è del comune comunque bisogna tenerlo come si deve.
3: Quante persone si sono avvicinate a voi all'interno del negozio a chiedervi la riapertura?
4: Tantissimi, a parte i messaggi che arrivano, anche i bambini vengono e ci chiedono quando riaprite, ci dispiace tantissimo per loro, perché comunque i bambini si comportano bene, i bambini che si comportano bene, è peccato che per gli altri...

0: non possano giocare dentro. Speriamo di non richiudere di nuovo questo parco per colpa delle persone incivili e comunque il parco è videosorvegliato. D'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
1: Bene, è chiaro che, ne parlavamo anche con l'assessore Cosa, si tratti soprattutto di un problema culturale che non affligge peraltro solo il quartiere Tamburi ma diverse zone della città, per cui bene i servizi sociali che intervengono su quelle che sono le cause più profonde del problema, però a nostro avviso sarebbe anche necessario sostenere questi imprenditori che hanno deciso di investire a favore del pubblico con un aiuto anche per quanto riguarda il resto, cioè appunto la pulizia e la vigilanza, in modo tale che si possa avere più iniziative di questo tipo, vista anche la grande richiesta del quartiere e anche del resto della città. E noi ovviamente vi terremo aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi. La nostra puntata di Buon Mattino termina qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100 e il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Studio 100. E tu?

Taranto è capitale di mare. Taranto è la città dei due mari. Oggi siamo sul secondo seno del Mar Piccolo, uno dei due mari della città, nella parte più interna, e stiamo visitando la Palù della Vela, un vero scrigno di biodiversità, rientrato nell'ecomuseo e davvero unica al mondo.

Un ecosistema ricchissimo, passeggiare in quest'area è davvero una scoperta. Molti gli incontri inaspettati e inusuali, coloratissimi martin pescatore, bianchi eroni e fenicotteri rosa, in tutta quanta la loro bellezza, ma anche le acque brulicano di vita, molte le tartarughe, i pesci e i famosi cavallucci marini che proprio nel Mar Piccolo si riproducono.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma la Francia che vi ho portato ieri non era di meno, quindi

0: sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è decisa a attendersi del Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti?

0: Professionisti, vi sentite dei professionisti in questo momento?
1: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
1: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in

0: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
1: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
1: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
1: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese e vedete...

0: Roberto, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora... È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: ma
0: è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Flex rilancia con la volontà di puntare ad un prodotto di maggiore qualità, passando la quantità della produzione, promette: nessuno degli operai resterà a casa. I dubbi di Alberto Pratesi, ex dirigente di ArcelorMittal, in merito alla proposta. Poi continuiamo, anzi torniamo a parlare del caos navette relativo al Medimex. Le sigle sindacali cercano di mettere in chiaro quello che è il punto. L'ordine di servizio sarebbe stato su base volontaria, nessuno tocchi i lavoratori. Poi ci spostiamo a Piazza Fontana, dove è stato approvato il restyling della nota città, della nota piazza della città vecchia, con un'opera che si aggira attorno al milione di euro, fondi CIS. Ed in chiusura riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi, un punto d'incontro e socialità per un quartiere che ha bisogno di risposte. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto, Michael Flex insieme a Danieli e Met Invest propone un rilancio basato sulla nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione delle 14, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, nella fattispecie parlando di Michael Flex e del piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto. Più qualità e meno quantità, nessuno resterà a casa. Questo è il monito dell'imprenditore americano a cui è fatto seguito la risposta di Alberto Pratesi, che mette in dubbio la fattibilità di questo piano di rilancio. Tutte le info nel nostro servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a colossi con Danieli e Met Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato, ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero, definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale? Se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato, a che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere. Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, l'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara: basta polemiche inutili. Nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
2: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Kima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino a 1 di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito

0: servizio.
1: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io, sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
2: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse. Nel mirino in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi, episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio.
3: Momenti di grande tensione domenica sera in pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante la situazione è degenerata, l'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 cm tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in un'aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
2: Continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti, nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo, già noto per attività di spaccio in regime di semi-libertà. Dopo gli appostamenti e i controlli, i poliziotti sono entrati nell'appartamento sorprendendo il 32enne che ha tentato di disfare

0: di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionata e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza, rinvenuti anche appunti, manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio, con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca: si tratta di una 47enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia perché al quartiere Tamburi, dopo qualche giorno, è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura. Vi aspettate anche un cambiamento?
2: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto, diciamo, gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
1: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a spettare la gestione e la pulizia dell'aria.
3: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. E si sono presi l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
2: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono.
1: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
2: Parco è videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atti vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
0: E adesso dalla quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana. Passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS. Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione l'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche finali.

0: all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
1: Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova Taranto, la denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
2: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto. Però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
3: È la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
2: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse insomma il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede, proprio per timore appunto che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
3: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
2: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche 1,5 metri di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi, immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
1: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni, è ancora presente sul territorio, più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma ci sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Una storia lunga oltre 20 anni, quella dell'impianto fognario di via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del Comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia ad agosto 2025 l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
5: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle,

0: dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. Non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
1: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto, la realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
2: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese si mette in moto il percorso che porterà all'apertura di 13 cantieri in tutta la regione finanziati con oltre 64 milioni di euro del programma Puglia 2021-2027. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal sindaco Antonio Iazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
1: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione. Si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
3: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
4: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava ad analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
5: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
3: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
6: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale, di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
2: Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblù ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali, ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto Lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura, che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Panni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D.
1: Grande successo per il basket giovanile tarantino, la Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblù superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo, la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo, esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina.
7: E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata.
8: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. E quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo su.

0: subito, sì. Per un motivo.
1: Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare, è riportare ai nostri utenti, e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
2: Una mezza verità.
1: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso...
2: diversi da oggi, diversi
1: sono diventati
2: totalmente
1: obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
2: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
1: Qui c'era una pecca grossa.
2: Sì.
1: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
2: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo, per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
1: Chiaro.
2: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di aerazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto, e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
2: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella delle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli.
1: Seguite.
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova, mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo. Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per...

0: c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
1: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
0: Ci pioveva dentro, adesso
1: ci pioveva
0: dentro, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo, sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai Giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla Kermesse dei Giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League.

La nostra Serie A e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma e quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di tre mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare. E gli ultimi 10 anni non

0: sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
0: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
0: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
0: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia: Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
0: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno classe italiana.
0: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. Cioè.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così e così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa ti è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: Siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Vi ha accolto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già bazzicato?
8: No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa mi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
8: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: Grazie a voi.
8: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
9: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
9: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
9: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
9: Sì, sì, tanto biondo.
10: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
10: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
10: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
10: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
10: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
10: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
11: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
11: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
11: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo. Anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
11: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
11: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Bije svjetske prasarije!

Thank you.

Tá. Ele tá fazendo, parece.

Hadi bakalım.

e si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di

Tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema.
Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra.
Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre.

Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di

0: qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management della vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: Cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quello abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una,

0: una vocazione un po' più internazionale, quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Le aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato. Siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono state le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, conservati siamo, sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che...

0: permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio delle. Un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno...
1: Guarda, Walter, che belle immagini queste. Esatto. Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta. Noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in questo momento.
1: Applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale, davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo è Spagnolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin, mette a lato. Gol sbagliato.

0: Gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio Patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
1: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
2: sì,
1: Italia.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo gli unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto, Michael Flex insieme a Danieli e Metinvest propone un rilancio basato su una nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione delle 14, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, nella fattispecie parlando di Michael Flex e del piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto. Più qualità e meno quantità, nessuno resterà a casa. Questo è il monito dell'imprenditore americano a cui è fatto seguito la risposta di Alberto Pratesi, che mette in dubbio la fattibilità di questo piano di rilancio. Tutte le info nel nostro servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a colossi con Danieli e Metinvest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato, ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero, definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale? Se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato, a che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, all'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara: basta polemiche inutili, nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Kima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino a l'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
2: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
1: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex Servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa.

0: il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse nel mirino, in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi, episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione, il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio. Momenti di grande tensione domenica sera in pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante la situazione è degenerata, l'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 cm tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in un'aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti, nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo, già noto per attività di spaccio in regime di semilibertà. Dopo gli appostamenti e i controlli, i poliziotti sono entrati nell'appartamento sorprendendo il 32enne che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionata e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza, rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca, si tratta di un 47enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia, perché al quartiere dei Tamburi dopo qualche giorno è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie.

0: famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura. Vi aspettate anche un cambiamento?
1: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto, diciamo, gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
0: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a spettare la gestione e la pulizia dell'area.
2: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. E si sono presi l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
1: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono.
0: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
1: Parco è videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
3: E adesso dal quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana. Passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling a oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS.
4: Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione. L'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fino all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori, ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
3: Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova a Taranto, la denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
5: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto. Però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
0: È la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini

0: Cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
1: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse insomma il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede proprio per timore appunto che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
0: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
1: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche 1,5 metri di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi. Immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
2: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni, è ancora presente sul territorio. Più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma ci sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Una storia lunga oltre 20 anni, quella dell'impianto fognario di Via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia, ad agosto 2025, l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
4: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. Non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
2: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto, la realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
5: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico, con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese si mette in moto il percorso che porterà all'apertura di 13 cantieri in tutta la regione, finanziati con oltre 64 milioni di euro del programma Puglia 2021-2027. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal

0: Sindaco Antonio Jazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
1: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione, si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
3: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava ad analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
4: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
2: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
5: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto, alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale, di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblu ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali, ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto Lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura, che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Panni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D. Grande successo per il basket giovanile tarantino, la Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblu superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina.
6: E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata.
7: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED, i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, la nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL, una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri il nuovo Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma,

Una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo.

Ho dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati.

0: perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera

0: magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi ha questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
1: Sì.
0: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
1: Sì.
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli
2: poco
0: 880.
2: meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro
0: Sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
2: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuole far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: Prima della gamma,
1: orienta?
0: posso ricollegarmi a quello che
1: Prego,
0: diceva Paolo
1: prego,
0: della storicità e unicità di
1: prego,
0: questo brand?
1: certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
2: Dakar.
0: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: Magari
0: vuol
2: la
0: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi. Cioè,
1: possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere anche il mondiale.

0: di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè, però
1: tornerà, tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
2: insomma,
0: i mondiali rally.
2: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: abbiamo pazienza,
0: esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
0: poterli collocare,
2: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì. il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì. ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mazda Hybrid e Full Hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì. sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
2: certo.
0: oltre che ai futuri.
1: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia,
2: certo.
0: non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. e di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
1: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
1: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità,

0: con prestazioni elevate, ma non completamente sportive, come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati.

0: Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia

energia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch,

0: tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi e...
2: Non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti i tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: Beh,
3: dire da
4: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
3: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
4: Paese di nascita della Volvo.
3: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
4: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
3: I fari,
4: questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari
3: a forma di martello di Thor, che è esatto, proprio una tipicità del marchio,
4: che viene richiamata anche sul posteriore.
3: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
3: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
4: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
3: esatto,
4: anteriore e posteriore, quindi.
3: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
4: Andiamo a vedere gli interni.
3: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
4: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
3: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
4: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
3: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
4: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
3: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
4: esatto,
3: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la
5: abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi

0: i piani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
0: Esatto.
1: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin per

0: anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova...
0: puntata
1: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100. Fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da
3: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: 16ª edizione premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, e è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, ed è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dal caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!

0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
1: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
2: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
3: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
2: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
4: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
2: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
5: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche.

0: Assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontando di quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
3: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
3: Dobbiamo
1: fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro Luca è dall'altra parte.
3: Mi pare che non è qui perché sono in bellezza, ci batteva.
1: Esatto, no, c'è quello sicuramente.
3: C'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere, noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione, la massima potenza del

gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci, giù. Pezzettino di sedano, lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola
li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Flex rilancia con la volontà di puntare ad un prodotto di maggiore qualità, abbassando la quantità della produzione, promette: nessuno degli operai resterà a casa. I dubbi di Alberto Pratesi, ex dirigente di ArcelorMittal, in merito alla proposta. Poi continuiamo, anzi torniamo a parlare del caos navette relativo al Medimex, le sigle sindacali cercano di mettere in chiaro quello che è il punto. L'ordine di servizio sarebbe stato su base volontaria, nessuno tocchi i lavoratori. Poi ci spostiamo a Piazza Fontana, dove è stato approvato il restyling della nota città, della nota piazza della città vecchia, con un'opera che si aggira attorno al 1 milione di euro, fondi CIS. Ed in chiusura riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi, un punto di incontro e socialità per un quartiere che ha bisogno di risposte. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Michael Flex insieme a Danieli e MT Invest propone un rilancio basato su una nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della sera, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, il piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto di Michael Flex andrebbe a prevedere maggiore qualità e minore quantità. Nessuno degli operai resterà a casa, vengono però sollevati dei dubbi da parte di Alberto Pratesi. Ascoltiamo il servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a Colossi con Danieli e MT Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero, definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale? Se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato, a che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, all'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara: basta polemiche inutili. Nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo

0: voi organizzativo, le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Chima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino a l'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
1: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io, sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24, oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
2: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse nel Mirino, in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi, episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio.
3: Momenti di grande tensione domenica sera in pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante la situazione è degenerata, l'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 cm tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in un'aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
2: Continuiamo a parlare di

Cronaca, la polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo già noto per attività

0: di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionata e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza, rinvenuti anche appunti, manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio, con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca: si tratta di un 47enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia perché al quartiere Tamburi, dopo qualche giorno, è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura.
2: Vi aspettate anche un cambiamento?
3: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto, diciamo, gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
1: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a aspettare la gestione e la pulizia dell'aria.
4: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Si sono presi l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
3: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono.
1: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
3: Parco è videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
0: E adesso dalla quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana. Passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS. Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione l'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fino alla

0: approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
1: Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova Taranto, la denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
2: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto. Però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
3: È la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
2: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse insomma il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede proprio per timore appunto che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
3: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
2: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche il metro e mezzo di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi, immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
1: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni e ancora presente sul territorio. Più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma ci sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Una storia lunga oltre 20 anni, quella dell'impianto fognario di via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del Comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia ad agosto 2025 l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
5: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle

0: dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. Non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
1: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto, la realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
2: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese si mette in moto il percorso che porterà all'apertura di 13 cantieri in tutta la regione finanziati con oltre 64 milioni di euro del programma Puglia 2021-2027. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal sindaco Antonio Iazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
1: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione. Si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
3: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
4: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava a analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
5: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
3: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
6: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto, alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale, di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
2: Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblu ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali.

0: ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante, il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura, che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Panni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D. Grande successo per il basket giovanile tarantino. La Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblù superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo, la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo, esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina.
1: E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa. Di buon mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale è ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, la nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: 지.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. E quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti, è come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, più moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona. Possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche
1: Mi
0: quelli.
1: seguite?
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione
1: Ma
0: estetica.
1: anche per una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per...
1: Consegna, siamo al 30 giugno. Siamo al
0: sarà
1: 30 giugno e
0: rispettata?
1: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti,
0: Salvo imprevisti.
1: salvo imprevisti. Dovrebbe essere così.

0: Ci siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì. Tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un

0: impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di una
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura,
1: globale,
0: esatto,
1: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.
1: Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi i soldoni ci pioveva dentro.
1: Ci pioveva dentro.
0: Adesso
1: ci pioveva
0: non ci
1: dentro,
0: piove
1: adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente
0: che,
1: sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale, sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Bentrovati alla seconda puntata di 120 Estate. Come già promesso la puntata precedente, vi porteremo in giro per conoscere, per riscoprire le bellezze del nostro territorio, soprattutto della litoranea salentina. Ed è proprio dalla litoranea che vi parliamo per questo appuntamento. Siamo all'interno del Monrev, ormai Monrev Eco Green Resort, in compagnia di Emilia Di Lello e di Vincenzo Di Somma, con i quali insomma ci facciamo una chiacchierata su quello che è il Monrev, un po' la storia, come è nato, che cos'è adesso, e poi ovviamente i servizi. Poi conosceremo altre figure impegnate in questa stagione 2026. Io parto dalla signora, assolutamente. Allora Emilia, parliamo un po' della storia del Monrev, perché insomma è qualche anno che voi gestite questo luogo, che non è più soltanto una spiaggia, non è più soltanto un lido, è un insieme di tante cose durante tutto l'anno.
1: Sì, noi al Monrev abbiamo iniziato l'avventura più di 20 anni fa, però il Monrev è preesistente a noi, ha una storia ben più lunga. Qualche anno fa abbiamo festeggiato il 50°. È una struttura fortunatissima perché gode di una posizione naturalistica eccezionale. Chiunque venga, tarantino e non, anche dall'estero, ne apprezza la bellezza. Il mare è spettacolare, qui insomma è oggettivo. Quello che abbiamo invece fatto noi è cercare negli anni, anche sbagliando, anche dovendo riparare ad errori, abbiamo dovuto superare delle critiche, a volte forzate, a volte giuste. Abbiamo cercato di dare a questa struttura la dignità che merita e siamo arrivati a questo risultato, che è apprezzato da tanti. Abbiamo inserito tanti servizi ed è stata quella che abbiamo applicato una politica dei piccoli passi. Ogni anno nel corso di questi 20 anni abbiamo aggiunto un pezzo. Non potevamo immaginare, anche quando abbiamo iniziato, che saremmo arrivati a questo risultato, né sentiamo di essere arrivati a un punto di arrivo, perché ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare. Infatti è in fase di progettazione quello che ancora mancherebbe, il pezzettino dell'area giochi e sport che stiamo progettando qui vicino al bistrò. Di tutti i servizi che noi abbiamo nel tempo organizzato, sicuramente Vincenzo sarà più bravo di me a illustrarli, perché tecnicamente è lui che li ha gestiti dal loro nascere e adesso cerchiamo di portarli avanti un po' tutti. Ovviamente noi rappresentiamo solamente una parte di tutta l'organizzazione amministrativa che c'è dietro a questo posto, e parliamo di altri elementi della nostra famiglia che in tutte le maniere intervengono, ognuno per la propria parte, a dare forza a questo progetto. Con Vincenzo si sono realizzate tante belle cose, tante idee sono partite proprio da loro, da lui, e ognuno con il proprio supporto ha dato vita a questo primo progetto, oggi realizzato, ma ripeto, non completo.
0: E allora passo il microfono a Vincenzo Di Somma per parlare appunto di quello, di come si sono evoluti poi i servizi negli anni, perché comunque voglio dire, questa certo, baietta insomma ci ha visto un po' tutti passare di qui negli anni, no? Cioè, da quando qui c'era una situazione più da clubbing nei primi anni 90, poi mano a mano si è evoluta, questa si è allargata, si è estesa soprattutto con tutti i servizi, per cui ti passo il microfono appunto per parlare di questi servizi che ormai sono presenti e si stanno evolvendo sempre di più, come diceva Emilia.
2: Sì, buonasera a tutti. È difficile poi aggiungere qualcosa a quello che già ha detto Emilia, però in realtà è vero, il Monrev oggi rappresenta una splendida realtà, racchiude molte attività produttive. Sicuramente le innovazioni che abbiamo apportato, cioè le modifiche che abbiamo apportato noi, sono innovazioni nel campo della ristorazione. Abbiamo aperto la spa, anche quest'area a cui facevi riferimento tu, che prima era un clubbing, oggi è il nostro bistrò, insomma una cucina un po' più fugace per gli utenti giornalieri e non. E poi che dire, il Monrev prosegue in questa sua metamorfosi, l'abbiamo trasformato anche in una discoteca, abbiamo da poco autorizzato una discoteca per 3.500 posti, siamo uno dei pochi teatri all'aperto autorizzati con 600 posti e continuiamo in questa direzione, con non poche difficoltà. Sicuramente quello che è la nostra missione è quella di valorizzare Taranto, perché un altro gruppo imprenditoriale magari con una meraviglia del genere avrebbe pensato più che altro a fare un albergo e basta. Invece noi abbiamo mantenuto innanzitutto la sua normale collocazione, cioè che è uno stabilimento balneare per i tarantini, e poi abbiamo immesso anche quello che è insomma l'accoglienza e poi portare Taranto all'esterno, quindi siamo orgogliosi di far vedere la vostra città all'esterno.
0: Infatti c'è da dire insomma che tutto questo discorso comunque parte da imprenditori che non sono di Taranto.
2: Assolutamente no,
0: e quindi siamo, questo voglio dire, siamo già entrambi, una particolarità,
2: siamo entrambi molisani. Però è impossibile non innamorarsi di questo territorio. Cerchiamo di valorizzarlo in tutti i modi, cerchiamo di far sì che a valle dei nostri interventi la mano dell'uomo sia quasi, diciamo così, impercettibile. Abbiamo ristrutturato e implementato piante autoctone in modo da camuffare anche quegli errori che ci sono stati commessi nel corso dei decenni precedenti alla nostra avventura. E proseguiremo su questa strada, insomma, poi ci sarà chi dopo di me vi rappresenterà meglio tutte le altre novità.
0: Esatto, parleremo dei servizi, però io voglio fare una domanda che insomma ho rivolto anche la scorsa settimana, perché questo è un lavoro bellissimo ma durissimo.
1: Sì.
0: Cioè, voglio dire, so che ti colpisco molto sotto questo aspetto.
1: Molto duro.
0: Però sì, ovviamente è un lavoro che ti porta anche dei ricordi, o comunque ti porta, no, a relazionarti con tante persone. Cioè, di qualche secondo fa, no, il caso che è passato un cliente che ovviamente
1: che
0: ormai è affezionato a voi e al posto, che magari sente la mancanza quando non vi vede, quindi questo significa
1: sì,
0: il quotidiano.
1: Vero, noi d'inverno incontriamo persone in città che

poi facciamo il conto alla rovescia, quindi sono ansiosi di ritornare al mare, ovviamente accadrà sicuramente anche negli altri stabilimenti, nelle altre strutture, perché abbiamo scoperto che il Tarantino non vive senza il mare, quindi appena inizia la stagione giustamente lo frequentano e quindi...

0: Stagione balneare.
1: Senti, c'è un particolare, una cosa carina che è successa negli anni, che magari ti ricordi, una particolarità, una cosa che ti ha colpito, qualche rapporto, anche qualche relazione con il pubblico particolare?
0: Quello che possiamo dire che è, diciamo, speciale è che gli abbonati del Monrev, che sono qui per 3 mesi all'anno minimo, diventano loro i padroni di casa, quindi veramente più di noi. La cosa bella è che diventano accoglienti anche nei confronti di chi magari, famiglie che vengono da fuori, anche dal nord Italia. E loro sono lì, mantengono i rapporti durante l'inverno e le famiglie da fuori, grazie anche alle amicizie che hanno trovato qui sul posto, hanno un incentivo più a tornare. Possiamo dire chi è il nostro? abbiamo un amatore, insomma, di questo posto che viene a trascorrere qui le sue estati. Non lo diciamo,
1: lasciamo l'anonimato.
0: Però, sì, è una persona simpaticissima che fa parte del mondo dello spettacolo, ha trovato qui la sua dimensione con la famiglia, i figli vengono a trascorrere le vacanze qui e devo dire che gli abbonati, le persone che ci sono sempre, rispettano, sono rispettosi.
1: Sì, sì, allora sì, la rispettiamo, sì, anche
0: proprio
1: noi.
0: Perché si sentono padroni di casa e a noi piace così.
1: Vincenzo, tu invece c'hai qualche cosa particolare che ti è rimasto in questi anni? Insomma, 20 anni di attività sono tanti per avere qualche ricordo in particolare, anche durante le serate, perché poi ne parleremo di quello che accade durante la rassegna estiva.
0: Ci vorranno molta puntata.
2: Più che qualche ricordo in particolare, quello che insomma poi rimane più dentro è vedere il luogo frequentato, perché per esempio a me... d'inverno, quando mi mette malinconia, cioè il vedere il silenzio assoluto, cioè invece di ascoltare i bambini che corrono, le cose, trovarsi negli stessi spazi non frequentati, quello mette un po' di malinconia. Quindi in realtà quello che poi il Monrev trasmette di più è proprio questo senso di famiglia che si crea tra tutti gli abbonati, noi compresi, e quindi è forse questo la cosa che mi colpisce di più. Il fatto che, come giustamente diceva Emilia, anche gli abbonati poi sono promotori di loro stessi, del territorio, anche nei confronti di quelli che arrivano. E poi è chiaro che insomma quando ci si affaccia in una baia del genere si gioca facile, insomma, l'effetto wow.
1: È facilissimo. E allora intanto io vi ringrazio, perché quindi, insomma, questa prima chiacchierata ce la siamo fatta, complice il mare, non dico il caldo, perché comunque il sole ci ha colpito pur venendo di tanto pomeriggio, e insomma con questa baia bellissima alle spalle e tutto il resto, tutta la natura che ci circonda qui all'interno del Monrev. Io intanto vi auguro un buon lavoro. Grazie. Non finisce qui la chiacchierata sul Monrev, perché adesso parleremo con due dei referenti dei servizi aggiuntivi che insomma fanno sì che il Monrev sia davvero una struttura tutto tondo. Grazie Emilia Di Lello, grazie Vincenzo Insomma, e insomma ci ritroveremo presto nel corso dell'estate, e io do la parola ai nostri amici.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Allora, cambio qui alla mia destra e alla mia sinistra. Abbiamo, come dicevo prima, due persone che si occupano di servizi particolari durante la stagione del Morrave. Sto parlando di Felice Colella, che è responsabile food dell'area food, insomma, del Morrave, e Mimmo Battista, che direttore artistico della rassegna Morrev Summer Festival, che quest'anno, insomma, tra qualche settimana prende il via. Allora, parliamo del food e poi parliamo di spettacoli. Come è cambiata la ristorazione in questi anni, adattandosi a quello che diceva prima Vincenzo, no? Di una zona dove c'è una ristorazione più veloce, a parte i grandi eventi ai quali comunque vi dedicate?
4: Intanto buonasera a tutti. In realtà io non ho cambiato molto, perché il Morrev sinceramente viaggiava bene anche prima di me e ha una sua identità. Io ho cercato umilmente comunque di entrare piano piano, passo passo, in un sistema che era molto più grande di fare lo chef, ma era una cosa molto più articolata. E negli anni abbiamo creato una vera e propria macchina che si occupa di tantissime cose, a prescindere dal food, anche di concerti, discoteca, proprio come dicevano appunto Vincenzo ed Emilia prima. Io, come ripeto, mi sono affiancato in maniera molto, molto umile, e ho cercato appunto di seguire la loro strada. Oggi penso che siamo una delle poche realtà che si può permettere di fare determinati eventi, determinate cose, perché sia per la postazione che abbiamo, che ci ha regalato la natura, sia anche per la grandezza degli spazi e delle strutture. Io sono contento ancora oggi di far parte di questa famiglia in maniera sempre più presente, e cercherò di essere ancora più presente anche nelle vicende
3: di cui adesso ci parlerà
4: Mimmo Battista, che mi coinvolgono quasi sempre, anche quelle in prima persona, certo. Quindi sono contento anche di partecipare a quelle cose.
3: E allora, grazie, passo il microfono a Mimmo Battista, che ogni tanto incontriamo per varie attività da nord a sud della provincia di Taranto. Allora, in realtà adesso parliamo invece del Morrave Summer Festival, che ormai è una rassegna, insomma, che è già qualche anno che si attesta ad occupare delle date ben precise all'interno dell'estate. Quest'anno sono 5 più un extra. E partenza il 3 luglio, un programma molto vario che vuole, insomma, accontentare e abbracciare un po' tutto il pubblico.
5: Sì, è il Morrave Summer Festival, è la quinta edizione, quindi comincia ad avere una sua identità e storicità ben precisa. In particolare quest'anno siamo molto contenti, crediamo di aver fatto veramente un bellissimo lavoro su un mandato della direzione, che ci ha dato l'input categorico, la qualità. Quindi la qualità è quello che contraddistingue questa rassegna, che partirà il 3 luglio con il concerto di Mario Biondi, che festeggia quest'anno, che verrà ovviamente in full band qui al Morrev, che festeggia quest'anno il ventennale di That's the Way You Are, e quindi sarà veramente bello, ne sono certo, ascoltare la sua voce iconica qui al Morrev. Ma posso raccontare anche degli altri eventi che seguiranno: quello del 12 luglio con la band ufficiale di Amy Winehouse, quindi la band che ha accompagnato, col produttore di Amy Winehouse, che ha accompagnato la grandissima cantante in giro per il mondo in tutti i suoi tour, per proseguire poi il 22 luglio con Joe Evan e il suo spettacolo Estate Resta, che raccoglie da tutta la Puglia davvero tantissima gente che segue questo ormai, artista, che lo segue ormai come un karma,
3: poeta, scrittore, cantautore,
5: ed è uno spettacolo molto particolare. Il 4 agosto siamo davvero felici di aver fatto, secondo noi, un bellissimo colpo, cioè avere qui Davide Petrella, che è il proprietario intellettuale
3: dei diritti di
5: tantissime canzoni in arte tropico, che ha la sua identità anche come artista, come cantante, per poi chiudere con un gruppo, con una grande festa, l'11 agosto, i Patagarri. Insieme a questi appuntamenti ricordo il 6 agosto una grandissima festa che sicuramente raccoglierà il consenso di migliaia di persone, così come già avvenuto l'anno scorso. Voglio tornare negli anni 90, che è un format pluripremiato in Italia, che ha tantissime date in Italia, fa la sua tappa qui in Puglia a Taranto, al Morrev. Siamo veramente felici, quindi come potete vedere è una rassegna molto variegata, c'è il cantautorato, c'è la festa, c'è la casciara, c'è il divertimento sano, che è quello che si vuole, che questo posto merita fondamentalmente, perché è un posto bellissimo, una incredibile. Posso garantire che quando gli artisti vengono qui rimangono estasiati, se ne innamorano e chiedono di poter tornare. Insomma, potremmo raccontare tanti aneddoti su questo, ma tralasciamo. Quindi guardiamo sempre avanti, guardiamo sempre al futuro. I biglietti sono su Viva Ticket e Ticket One, saranno andati a Ruba, in particolare quelli di Tropico e di
3: Mario Biondi
5: soprattutto, perché Mario Biondi comunque l'abbiamo inseguito per tanto tempo. Non è facile, come tu sai bene, in un ambiente così inflazionato di eventi, cercare di mettere a segno, tra virgolette, dei colpi come un calciomercato buoni,
3: sì,
5: di qualità, e siamo davvero contenti, perché comunque Mario Biondi farà, credo, soltanto due tappe in Puglia, qui a Taranto e poi mi pare nel Foggiano più o meno.
3: Se non anche per te la stessa domanda, vabbè, sì, a te non lo chiedo che piatto particolare ti ha lasciato il segno, però magari un artista che negli anni, insomma, ti cioè in quel momento ho detto, ah bello, la soddisfazione di aver insistito su questo.
5: Ma io veramente ho realizzato tantissimi sogni, ho copartecipato a tantissime produzioni e ormai non le ricordo nemmeno più. Se devo parlare del Morrev, sicuramente il concerto di Emanuele Agnelli è stato veramente, veramente bello, ma anche perché c'è un rapporto, un'amicizia, ma al di là di quello la qualità. Però se devo raccontare degli aneddoti più belli, sicuramente Tullio De Piscopo, cioè Tullio De Piscopo è veramente un maestro, è davvero parlare con lui di Pino Daniele, di aneddoti che riguardano Pino Daniele, è stato veramente bello, perché comunque rimani estasiato dai suoi racconti, ed è una persona molto umile, ne potrei raccontare tanti, però sicuramente quello con Tullio De Piscopo è stata una serata che ricorderò per sempre.
3: Va bene, quindi insomma siete pronti per affrontare questa nuova stagione?
5: Sì, siamo pronti.
3: Come dicevi, quest'anno, anche perché il 3 luglio siamo praticamente vicini.
5: Non vediamo l'ora e siamo convinti che comunque il Morrev Summer Festival abbia una sua collocazione primaria lungo la litoranea ionica salentina. Quindi venite al Morrev, è un posto aperto a chiunque voglia partecipare, ci sono tantissimi modi, c'è la segreteria per prenotare, il mare è bellissimo, c'è il food buono grazie allo chef Colella, ci sono tutti gli ingredienti, se vogliamo utilizzare una metafora culinaria, per dire che comunque il Morrev, siamo noi tarantini che dobbiamo curare il Morrev e non il contrario, dobbiamo tenercelo veramente stretto, perché è una struttura che merita grande considerazione, è veramente vicino alla città e molto spesso non ci rendiamo conto noi tarantini di quale sia la fortuna che comunque ci pervade, basta guardarsi alle mie spalle per capirlo.
3: Bene, allora grazie Mimmo Battista, grazie a Felice Colella, grazie al Morrev, oltre il mare, la sabbia, insomma la piscina e tutti i servizi c'è molto di più, quindi insomma
5: vi aspettiamo
3: alle serate del Morrev, grazie per questo intervento.
5: Grazie a tutti voi, grazie a te.
3: E noi ci vediamo tra qualche minuto.
6: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: presentata ieri a Taranto nella conferenza stampa al Teatro Fusco la stagione del Teatro Comunale 2026-2027, 16 appuntamenti tra parola, musica e visioni del presente, con una grande novità per quest'anno perché gli spettacoli si svolgeranno su 3 giorni di programmazione. Tante le novità, tanti gli artisti, bellissimi entrambi i programmi e quindi insomma seguiremo prossimamente con i diretti interessati questo bel calendario e niente, vediamo il servizio.
7: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
8: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante, ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo diciamo la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
7: Tra le novità ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
9: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
3: Dal 24 al 28 giugno all'interno di Palazzo d'Aquino, Museo Temporaneo della Miti di Cultura, un progetto curato dalla cooperativa Isola, cooperativa sociale, intitolato Miti di Mare. Ne abbiamo parlato con il presidente della cooperativa, Paolo Vinci, per questo nuovo approccio a quello che è un racconto, un recupero della memoria condivisa e l'incontro sul territorio parlando di una particolarità appunto come la Cozza Tarantina. Un luogo di incontro, di racconto e di memoria condivisa è quello che si troverà all'interno del Museo Temporaneo della Mitilicoltura nell'ambito del progetto Miti di Mare, creato, ideato dall'Isola Cooperativa Sociale e di questo ne parliamo con Paolo Vinci, presidente della cooperativa, che in questo periodo proprio pullula di idee, di progetti e di racconti, ovviamente.
10: Grazie per l'invito. Sì, è un momento in cui stiamo cercando di portare avanti delle progettualità, ovviamente già esistenti da tempo, avendo uno sguardo diverso e innovativo per il sociale. Il progetto Miti di Mare, infatti, nasce proprio da questa volontà. Abbiamo risposto a un avviso pubblico del Comune di Taranto, il SUAP, quindi lo sviluppo economico, ha proposto una partecipazione di enti del terzo settore che potessero coordinare le cooperative di mitilicoltori per portare una narrazione differente del mare e della mitilicoltura in particolare. È un progetto ambizioso, lo stiamo portando avanti con forza e con grande intenzione, anche perché è proprio il reparto della mitilicoltura che merita tutta questa nostra attenzione e questa nostra forza di portare avanti progetti innovativi.
3: Senti Paolo, allora intanto nello specifico raccontiamo, no? Cioè, che cosa accade dal 24 al 28 di giugno all'interno di questo museo, perché ci sono vari step, insomma, se vogliamo, attorno a questo progetto.
10: No? Dal 24 siamo a Palazzo d'Aquino. Ogni pomeriggio dalle 17 alle 21, dal mercoledì appunto 24 al sabato 27 e poi ci sono 2 appuntamenti anche diurni dalle 9 alle 13 il sabato 27 e la domenica 28. C'è l'esposizione di tutti i prodotti tradizionali e quindi tutti i materiali per la produzione delle cozze, quindi utilizzati direttamente dai mitilicoltori, alcuni oggetti storici particolarmente interessanti, delle riproduzioni di barche, di pali delle cozze, ma la cosa particolare e interessante, ci saranno degli angoli in cui

0: Gli artigiani locali esporranno la loro tradizione nella costruzione di questi attrezzi. C'è ancora un altro spazio legato all'artigianato locale per il riutilizzo del guscio della cozza come souvenir, perché sappiamo che Città Vecchia
1: ha... Si sono nati dei negozietti, insomma, che si sono dedicati a questo.
0: Quindi l'idea è proprio quella di dare voce a tutte le realtà che girano attorno alla mitilicoltura. Parlavo di innovazione, l'innovazione principale è che non siamo noi a raccontare. Sono i mitilicoltori personalmente che hanno dato la disponibilità dei loro attrezzi e che racconteranno ai turisti, quindi noi abbiamo già la convenzione con le guide turistiche del territorio, abbiamo già intercettato le navi da crociera che attraccheranno in quelle giornate per poterle guidare, quindi assieme alla collaborazione di beneficiari del progetto LGNet, regolari sul territorio che sono seguiti sempre da Isola Cooperativa Sociale, per impegno civico supporteranno anche a livello linguistico i mitilicoltori per raccontare direttamente dalla loro voce il mare.
1: Ovviamente non mancherà, diciamo, l'aspetto più legato alla gastronomia.
0: Sì, il racconto in generale di miti di mare, ovviamente, essendo legato il prodotto della cozza, ecco, al cibo e quindi al consumo dello stesso, ha anche un percorso enogastronomico, perché c'è anche un abbinamento che avverrà il 24 luglio, poi più in là. Noi abbiamo raccolto le ricette della tradizione, anche in questo caso abbiamo messo la mitilicoltura e i mitilicoltori al centro, quindi sono loro che raccontano le ricette tipiche anche sulla tipologia di cottura e sui momenti anche dell'anno in cui è preferibile utilizzare l'alimento. Poi al 24 luglio, che sarà un altro evento che andremo a realizzare, di cui magari potremo parlare in un'altra occasione, ci sarà anche una trasformazione di questo prodotto tipico con uno street food più facilmente consumabile e con un'idea magari imprenditoriale che non sarà raccolta dalla cooperativa Isola, ma sarà messa a disposizione della cittadinanza per sviluppare delle start-up legate alla cozza tarantina. Così come anche invito chi volesse a contattarci e a far parte del nostro gruppo di lavoro, che ha già ampliato la compagine iniziale con l'ingresso di Enjoy Your Dive, di Plastica Acqua, che conoscendo l'iniziativa si sono resi disponibili a partecipare e aumentare il tipo di azioni che possiamo porre in essere.
1: Senti, è un momento in cui la cooperativa Isola sta aumentando il suo raggio di azione con una serie di iniziative che ovviamente state curando in prima persona. Ultimamente ne abbiamo parlato relativamente al parco di Lulù, che voi gestite per conto del comune per quanto riguarda le attività ricreative dedicate ai bambini. C'è stata la festa dei popoli la settimana scorsa. Adesso questa attività, come si svolge l'attività di una cooperativa come la vostra che sta ampliando nell'ambito di un anno varie iniziative? Cioè, come individuate i punti di intervento?
0: Allora, come raccontavo prima, il passaggio è un passaggio ponderato, strutturato e programmato, perché avevamo necessità di conoscere realmente il bisogno. Non partiamo mai da una strutturazione precostituita dell'intervento da realizzare. Abbiamo dei progetti strutturali che esistono da molto tempo in Italia, finanziati dal Ministero, che sono SAI e LGNet. Il SAI è molto già ben prestabilito dal Ministero come sistema di accoglienza legata all'inclusione e all'integrazione, parliamo di immigrazione ovviamente. LGNet allo stesso modo ha una struttura rigida, però permette e consente di ampliarla secondo delle azioni specifiche proprio in funzione del bisogno, e quindi questo tipo di azione di LGNet ci ha invogliato ad avere delle azioni innovative in funzione dell'esigenza territoriale. Proprio l'anno scorso, dicevi bene, Parco di Lulù è stato uno dei primi elementi. Il parco era chiuso per la cessazione della precedente gestione. Ci siamo proposti con i beneficiari di progetto a quantomeno tenere aperto il parco, manutenerlo e iniziare a svolgere delle attività di animazione sociale. Poi col dialogo col comune si è avuto la possibilità di partecipare anche questa volta da esterni a un avviso di incoprogettazione, ad avere l'affidamento questa volta direttamente legato a un avviso pubblico, e continuiamo l'attività. Quindi la programmazione ci porta a individuare delle strategie differenti, ma con un ascolto e con quella che si chiama in progettazione, io mi occupo di progettazione, analisi del bisogno, che cambia di volta in volta, anche forse in funzione delle azioni che abbiamo posto in essere.
1: Certo.
0: Quindi ora abbiamo degli immigrati che riescono a seguire meglio il percorso di integrazione e di inclusione sociale,
1: certo,
0: a essere propositivi,
1: certo,
0: tanto da proporci delle loro start-up che vorrebbero costituire, che vorrebbero essere accompagnati nella costituzione, una delle quali proprio nella mitilicoltura, perché hanno partecipato alla pulizia delle spiagge,
1: sì,
0: e hanno stretto rapporti con i mitilicoltori e ipotizzano di porre in essere alcune,
1: certo,
0: attività per le quali vorrebbero il sostegno per poterla costituire assieme ai mitilicoltori.
1: In un'integrazione reale,
0: reale.
1: Quindi anche progettistica. E allora l'invito ovviamente, come si fa per partecipare a questo? Cioè, questa è la cosa fondamentale che dobbiamo diffondere.
0: Allora, è semplicissimo, perché c'è la possibilità, ora girerà sui social, anche la possibilità di fare una prenotazione online tramite un semplicissimo link, ma potete venirci a trovare, sarà aperto dalle 17 alle 21, non c'è bisogno di prenotazione, è totalmente gratuito, non ci sarà neanche troppo da attendere, perché come dicevo prima lo spazio è meraviglioso.
1: Abbiamo Palazzo d'Aquino.
0: Palazzo d'Aquino, abbiamo il giardino di Palazzo d'Aquino e il salone centrale di Palazzo d'Aquino. Abbiamo premuto molto a che rimanesse anche allestita la mostra della Settimana Santa,
1: sì,
0: in maniera tale che i turisti possano anche,
1: certo,
0: seguire,
1: certo,
0: il percorso della tradizione passando anche all'ultima parte di quella mostra della Settimana Santa. Quindi sarà facile l'accessibilità, in quanto ci sono dei gruppetti che accompagneranno nei diversi luoghi per poter raccontare. Vi aspettiamo, siamo lì.
1: E allora l'invito appunto è quello di approfondire la conoscenza della nostra città, questa volta attraverso questo museo temporaneo della mitilicoltura e attraverso questo progetto sviluppato da Isola Cooperativa Sociale Miti di Mare, che insomma dovremmo sentire proprio il richiamo immediato per seguire queste cose. Grazie a Paolo Vinci, ci rivediamo per altre iniziative, noi siamo
0: grazie
1: qui, teneteci al corrente di ciò che accade attorno ai nostri mari e attorno al nostro territorio.
0: Molto volentieri, ti ringrazio.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: In un clima assolutamente festoso abbiamo incontrato il maestro Antonio Santoro per parlare della grande iniziativa che si terrà in tutto il mondo il 25 giugno alle 23:26 per commemorare il grande Michael Jackson, la Dancing for Michael Jackson, l'associazione che dal 2009 si occupa appunto del re del pop. Darà vita a questa iniziativa, a questa manifestazione, un memorial tribute che si terrà il 25 giugno a Taranto nel Parco della Gioia a Lama, e all'interno di questo ci sarà questo momento condiviso con tutti i fan di tutto il mondo appunto alle 23:26 del 25 giugno. Vediamo l'intervista con Antonio Santoro. In questi mesi si è parlato tantissimo di un mito che davvero non tramonterà mai. Con l'uscita del biopic Michael si è tornato a far conoscere ai più giovani appunto il mito di Michael Jackson, e noi vogliamo ricordarlo perché il 25 di giugno è un anniversario importante. Ci ritroviamo a parlarne con il maestro Tonio Santoro. E, insomma, che dal 2009, esattamente dall'anno della scomparsa di Michael Jackson, si occupa di diffondere diciamo il suo mito attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la conoscenza di questo grande re del pop. Che cosa succede il 25 giugno 2026?
3: Allora, buonasera a tutti gli amici di Studio 100. Allora, il 25 giugno è l'anniversario della morte del re del pop, e noi, come tutti gli anni, celebriamo un memorial per ricordare il grande Michael, e lo facciamo in tanti modi. Mettiamo anche a disposizione i nostri gadget, libri, chiamiamo i collezionisti, invitiamo i tanti amici della provincia di Taranto che ci conoscono e che ci seguono, perché noi nasciamo proprio come fan club di Michael Jackson e poi come un'associazione di danza, e quindi tutta la serata è dedicata a lui. Poi ci saranno anche tanti bambini che vogliono cantare, chi vorrà dedicare qualche poesia, e poi c'è lo spazio della danza, e alla fine poi faremo un flash mob E infine poi c'è una cosa molto particolare.
1: Adesso ne parliamo, perché in realtà alle 23:26 per l'esattezza, in sincro, quindi sincronizzato in tutti i paesi del mondo, ci sarà questa celebrazione particolare dedicata a Michael Jackson, dal titolo

0: Il The World, che ovviamente prende spunto dal titolo della sua famosa canzone. E che cosa succede in tutti i paesi? Perché io ho visto sulle pagine delle varie città italiane non solo che si stanno preparando tantissime persone, tantissime scuole di danza, tantissimi anche privati che ovviamente non mancheranno di far sentire con questo pensiero il proprio affetto nei confronti di Michael Jackson.
1: Sì, a quell'ora alle 23:26 tutte molte città che stanno organizzando questo evento, molte associazioni, noi con un click manderemo l'audio Heal the World. Ognuno di noi celebrerà chi vorrà fare un tributo con vari LED, con un grande cerchio, varie città si stanno organizzando. In Puglia siamo noi e Bari, sicuramente ci sarà un evento, non so gli altri, però in tutte le città d'Italia. Però la cosa che ci tengo a sottolineare è che noi lo stiamo celebrando quest'anno, ma non l'abbiamo, cioè, non solo dopo il film, lo abbiamo fatto per tanti
0: Sempre,
1: anni, è
0: certo.
1: vero. Lo abbiamo fatto non solo qui a Taranto, siamo stati al Michael Jackson Day a Roma, a Napoli, a Oltremare, il 25 giugno e anche il 29 agosto, che è la data della sua nascita. Quindi in quel momento sarà molto particolare perché proprio in quell'ora morì quel 25 giugno alle 14:26 in America e alle 23:26 qui
0: Ora
1: in ora
0: italiano.
1: italiana. Sarà un grande momento, io ho coinvolto tutti gli amici, tutti ovviamente i miei allievi, ma soprattutto tutti i jacksoniani che conosco nella zona della provincia di Taranto.
0: E allora, questo Memorial Tribute a Michael Jackson, intanto lo ricordiamo dove si svolge, a che ora inizia, perché ovviamente l'ingresso è libero, potranno partecipare tutti e ovviamente un po' tutti si troveranno anche coinvolti nell'orario, insomma, predetto delle 23:26.
1: Allora, inizieremo intorno alle 21. Mostreremo, come ho detto prima, tutti i libri, i vinili, i CD, tutto quello che abbiamo di Michael. Non solo io, anche altre associazioni. Ci tengo anche a sottolineare che c'è una Hollus, un'associazione, la Neverland Hollus, di un amico portulano che ci segue da tanti anni. Poi, subito dopo, mostreremo dei video privati di Michael Jackson perché noi, soprattutto io, ci tengo a raccontare l'uomo, perché adesso dopo il film molta gente sta conoscendo il grande Michael, si sta avvicinando a lui, ma non è solo quello, è anche altro Michael. E quindi ogni volta io mi impegno con i video privati che abbiamo e non solo, dopo aver letto la sua autobiografia, racconto e specifico varie cose della sua vita privata di Michael Jackson. Poi ci sarà lo spazio alla danza. A seguire qualcuno che se vorrà cantare e poi faremo un sorteggio dove regaleremo al pubblico presente dei gadget di Michael Jackson.
0: Allora, tutto questo, il Parco della Gioia a Lama, via Federico II a Lama, l'ingresso gratuito e quindi insomma, sarà l'occasione per ritrovarsi insieme a Antonio Santoro e a tutti i ragazzi, i partecipanti, insomma, piccoli, grandi,
1: Anche tutta
0: insomma.
1: la mia associazione, che sarà anche tutta la mia associazione, la Dancing for Michael Jackson, che sarà sicuramente presente con le mie colleghe Anna, Vanessa e tutto lo staff.
0: E allora, Heal the World 23 e 26 del 25 giugno per ricordare il grande Michael Jackson. Grazie Antonio Santoro.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Allora, siamo pronti e vi aspettiamo il 25 giugno per il grande Memorial.
0: Bene, questa puntata del 23 di giugno, come già detto in apertura, si è svolta sulla nostra litoranea ionico-salentina. Vi abbiamo portato a conoscere location e personaggi di questa estate. L'appuntamento ovviamente con 120 Estate si rinnova per la prossima settimana. Un ringraziamento a Giovanni Talamo e alla regia di Studio 100 TV che ci dà la possibilità di portarvi in giro per gli eventi di questa stagione. Grazie a tutti e l'appuntamento alla prossima settimana.
3: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Flex rilancia con la volontà di puntare ad un prodotto di maggiore qualità, passando la quantità della produzione, promette: nessuno degli operai resterà a casa. I dubbi di Alberto Pratesi, ex dirigente di ArcelorMittal, in merito alla proposta. Poi continuiamo, anzi torniamo a parlare del caos navette relativo al Medimex. Le sigle sindacali cercano di mettere in chiaro quello che è il punto. L'ordine di servizio sarebbe stato su base volontaria, nessuno tocchi i lavoratori. Poi ci spostiamo a Piazza Fontana, dove è stato approvato il restyling della nota città, della nota piazza della città vecchia, con un'opera che si aggira attorno al 1 milione di euro, fondi CIS. Ed in chiusura riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi, un punto di incontro e socialità per un quartiere che ha bisogno di risposte. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Michael Flex insieme a Danieli e Met Invest propone un rilancio basato su una nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della sera, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, il piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto di Michael Flex andrebbe a prevedere maggiore qualità e minore quantità. Nessuno degli operai resterà a casa, vengono però sollevati dei dubbi da parte di Alberto Pratesi. Ascoltiamo il servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a Colossi con Danieli e Met Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale, se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire debiti deve metterli lo Stato? A che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere. Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, l'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara: basta polemiche inutili. Nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
2: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Kima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato l'aver dato per certa l'estensione delle corse delle navette fino a 1 di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
1: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
0: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex Servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse. Nel mirino in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi, episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio.
3: Momenti di grande tensione domenica sera in pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante la situazione è degenerata, l'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 cm tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in una aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: Continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti, nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo, già noto per attività di spaccio in regime di semilibertà. Dopo gli appostamenti e i controlli, i poliziotti sono entrati nell'appartamento sorprendendo il 32enne che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionata e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza. Rinvenuti anche appunti, manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio, con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca, si tratta di un 47enne che è stato arrestato per

0: maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia, perché al quartiere dei Tamburi, dopo qualche giorno, è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura.
2: Vi aspettate anche un cambiamento?
3: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
1: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali, in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a aspettare la gestione e la pulizia dell'area.
4: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Si sono presi pure l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
3: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono.
1: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
3: Parco è videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
0: E adesso dalla quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana. Passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS. Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione l'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fine all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura copertura non solo dei lavori ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere. Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova Taranto, la denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
5: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto, però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
1: E la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
5: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse insomma il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede, proprio per timore appunto che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
1: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
5: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche il metro e mezzo di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi, immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
0: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni, è ancora presente sul territorio, più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma ci sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Una storia lunga oltre 20 anni, quella dell'impianto fognario di via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del Comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia ad agosto 2025 l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
7: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
0: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto. La realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
8: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico, con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture.

0: 7. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal sindaco Antonio Iazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
1: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione. Si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
3: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava ad analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
4: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
2: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
5: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto, alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale, di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblù ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali, ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto Lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura, che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si
0: guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Panni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione

0: della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D. Grande successo per il basket giovanile tarantino, la Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblu superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina.
1: E questa era la nostra ultima notizia, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa. Di buon mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale è ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Pappamoscia.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
0: oh,
2: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a $250.000. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i $250.000. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato, ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
5: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
0: No.
5: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
5: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
0: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Hermann Scobi. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
5: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
5: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
5: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
5: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
5: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
0: Salve, Peter.
5: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
5: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
5: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
5: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
5: È stata proprio lei.
0: No, io non ci credo.
5: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
5: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles sarà coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
5: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
6: Alors, rapprochez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venez qui, signore e signori.
5: Facciamo che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
5: Cosa? E lei?
0: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa?
0: No.
1: È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Oh.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.

0: continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: l'avete seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda.

0: signora Lampert, un certo Carson Daly.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Daly?
0: Non mi sembrava necessario, Daly è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250.000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Daly. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250.000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Daly allo stomaco. Carson Daly... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Daly morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe c'est pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Daly era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene? Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Daly. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: Dyle, signorina. Di Ypsilon L.E.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato...

0: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì. Ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.

0: Sta suonando il telefono.
1: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
3: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
3: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
4: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
5: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
5: Allora dov'è la pistola?
6: Vuoi mettere via quell'affare?
3: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
4: È lui chi l'ha invitato.
7: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
3: Devo telefonare subito a Silvio.
6: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
3: Ma è sua madre.
6: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
4: Vogliamo il denaro e di corsa.
7: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
4: E allora chi ce l'ha?
7: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
4: Io?
7: O tu?
4: Oh...
7: O lui.
6: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
4: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
7: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
4: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
7: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
4: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
7: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
7: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
4: No, la mia no.
7: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
4: Dammela qua.
3: La mia stanza è aperta.
7: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
7: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
3: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
7: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
3: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
7: Coraggio.
8: Tex.
2: La roba di Charlie.
8: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
8: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
8: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
8: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
8: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
8: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
8: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
8: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
3: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
5: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
9: Lo seppellirai in giardino.
3: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
9: Oh, nemmeno io.
3: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
9: Lassù.
3: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto.

0: Peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa, è pesante.
1: Trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
1: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
0: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
1: È lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Jim Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se vuoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma è un'impresa normale, ma quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano.

0: dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?

0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
2: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei 3.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un 4 scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: soldati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda!
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
3: Si decida, signora Lampert, ora!

Non mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marilyn, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marilyn.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy

televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa.
La produzione di

Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calipso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito.
La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?

0: Delizioso.
1: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
2: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
1: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
0: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
4: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
0: Ciao, nonna.
4: Ciao, tesoro.
3: Ovviamente nessuno mi ascolta.
4: Perché ti lamenti continuamente?
3: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
2: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
3: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
2: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
0: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
1: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
1: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
1: Mia attrice preferita.
4: Su.
1: Qual è il segreto del suo successo?
0: Usa, lasciami in pace.
2: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
3: Ah, te lo dico io cosa le è preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
0: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
2: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
3: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Rita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
0: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
0: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
0: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
0: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
0: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere? Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore? Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
0: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, Sembra così.

0: Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola.
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.

Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Spettacolo.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda in linea, grazie.
3: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
3: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto?
1: Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Ovviamente lo farò con la massima...

0: cortesia, ma sarò molto insistente.
1: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
1: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so,

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Ah, grazie, signor Maine.
6: Silenzio!
7: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
8: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
9: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Uh-huh. Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby. Che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norma.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scordi.

0: 趁手的，Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
0: Non mi piace questo discorso, Oliver.
1: Avrei preferito non vederlo.
0: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
0: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
0: altri. Perché
1: non
0: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
0: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare.
0: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
0: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
0: Va bene,
1: da tanto Oliver,
0: tempo. Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
0: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
2: Bene.
0: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch. No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché... Perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se...

0: Continuiamo il nostro lavoro.
1: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai, ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente, capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver, lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: 本当ごめん。Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Trucco, trucco, dov'è il trucco?
1: No, più a meglio quel fondale.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
1: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
4: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
4: Pronto, signor Buck?
1: Sì, ho capito.
4: Pronto, signor Buck?
6: Siamo pronti, signor Burke.
1: Va bene, giriamo.
4: Silenzio!
7: Silenzio!
8: Silenzio!
4: Silenzio!
1: Pronto, Norman?
9: Sì.
1: Pronta, signorina... come si chiama?
9: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
10: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
9: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
10: Va bene. Sono pronta.
1: Pronti a girare, silenzio.
5: Chuck.
1: Azione.

0: che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé. Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
9: Bocca un po' piccola, eh?
8: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
10: Sir,

0: società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
1: Ecco.
2: Società autotrasporti Acme.
0: No,
2: il signor Smith per il momento non c'è.
3: Glielo porto subito, signore.
4: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
5: Si vede che lavori qui da poco tempo.
1: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
5: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
0: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
2: Acme? No, Smith non è qui.
0: Società autotrasporti Acme.
1: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
1: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
1: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
1: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
1: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
1: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
1: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non capisco.
1: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
1: e io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
1: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
6: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.

0: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
1: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
0: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
1: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
0: Tu sei felice?
1: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
0: Oh, forse arriverà.
1: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
0: Oh, non è troppo tardi?
1: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
0: Tu puoi. Norman, tu puoi.
1: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
0: Eccitante.
1: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
0: È fatta?
1: Sì, ma si rialza. Ti piace?
0: Sì, certo.
1: Ti piace?
0: Sì, certo, Norman.
1: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
0: No, grazie.
1: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato?
1: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
1: Se smettessi di bere?
0: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
1: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
1: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
4: E il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
6: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
6: Sì.
5: Presto, per favore.
6: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
7: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
0: Grazie.
6: Grazie, signore. Grazie.
0: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
7: Sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
5: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
6: Davvero?
5: Ecco
6: qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
6: Ci rivedremo.
0: Come?
6: No, volevo dire addio.
7: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
6: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
0: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
6: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
6: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento.
6: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
8: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
9: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
10: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
10: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
10: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.

0: Siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente

0: Adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele, finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
2: Vicky, hai un aspetto
3: Ciao,
2: splendido.
3: Ciao, Oliver.
2: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
2: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue due ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
2: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles.

0: È secondo le norme?
1: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
0: Dì, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
1: Non abbiamo parlato di soldi, l'abbiamo sciolto e basta.
0: Oh, come vuoi, metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
1: Certo, ci proverò, Artie.
0: Stupendo! Ciao!

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì.

0: di sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti,
1: però.
0: Lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
6: il
1: mio...
6: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Sant'Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Bibi. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
7: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
7: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
2: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
8: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
9: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
9: Cosa c'è?
1: Niente.
9: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
9: fuori.
1: Vengo
9: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
9: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
9: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
10: Pronti, vostro onore.
11: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto

0: con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
1: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
0: William Gregory.
2: Eccomi qua, sono io.
3: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
0: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
2: Non mi sento molto bene.
0: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
2: Colpevole, credo.
0: Quando sei uscito l'ultima volta?
2: 2 giorni prima di Natale.
0: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
3: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
0: Quanti anni hai, Rails?
4: 17, signore.
0: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
4: Sì, signore.
0: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
4: No, signore.
0: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
4: Giudice, io...
0: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
3: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
0: Come si dichiara?
5: Colpevole.
0: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
6: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
6: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
6: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
6: Grazie.
1: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
3: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
2: Credo di essere colpevole, signor
0: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
2: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
2: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
2: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
2: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore!
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May!
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori!
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly
2: Hills. Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa. Ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare. Il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno alla...

schermo per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di

35 anni, chiamata Gina Castillo, viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi
più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Man a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.